0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Italia e Spagna, ancora i ferri corti sulla sospensione di Schengen. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'interno Piantedosi spiega che la misura resta necessaria perché persistono alcune criticità, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette intanto il segretario dell'esercito Daniel Driscoll dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuova notte di bombardamenti anche in Ucraina. Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 4 morti secondo le autorità ucraine. Tensioni anche al G20 Finanze per la presenza del ministro russo. Diversi paesi europei hanno protestato per la partecipazione di Mosca al vertice.
1: Svolta delle indagini della sparatoria avvenuta al termine della rave di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 43 anni, ritenuto l'unico autore dell'attacco, nel quale è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. Altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Al momento non risultano complici, restano però ancora da chiarire il momento e l'esatta dinamica della sparatoria.
2: Paura nel cuore di New York. Una donna ha aggredito con un coltello 2 passanti a Times Square, uccidendo una persona e ferendone un'altra. All'arrivo degli agenti, l'aggressora avrebbe opposto resistenza e la polizia ha aperto il fuoco uccidendola. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori escludono al momento una matrice terroristica.
1: Svolta giudiziaria a 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kef D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato nel quale il celebre rapper americano venne mortalmente ferito nel settembre del 1996. Davis, ex capo gang, si trova in carcere dal 2023 ed era accusato di omicidio di primo grado. Ha già annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto.
2: E allora lo sport, il calcio. Nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma travolge il Lecce in trasferta per 4-0, successo anche per l'Atalanta che supera 1-0 il Bologna a Bergamo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta che, dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna, trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron che ha già esordito in maglia giallorossa.
2: E oggi spazio alla Coppa Italia con i 16esimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Intanto in Argentina continua a far discutere l'annuncio dell'addio di Lionel Messi alla nazionale.
1: Basket, sconfitta per l'Italia nelle qualificazioni mondiali. A Pesaro gli azzurri cedono la Serbia per 76-64 nell'ottava partita del gruppo J. La nazionale italiana va sotto anche di 14 punti nel primo tempo, ma riesce a rientrare grazie a Fontecchio e soprattutto a Mannion, fino al 47 pari nel terzo quarto. Nell'ultima frazione però la Serbia cambia passo e Avramovic trascina gli ospiti alla vittoria. Questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione. Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Italia e Spagna, ancora i ferri corti sulla sospensione di Schengen. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'interno Piantedosi spiega che la misura resta necessaria perché persistono alcune criticità, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette intanto il segretario dell'esercito Daniel Driscoll dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuova notte di bombardamenti anche in Ucraina. Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 4 morti secondo le autorità ucraine. Tensioni anche al G20 Finanze per la presenza del ministro russo. Diversi paesi europei hanno protestato per la partecipazione di Mosca al vertice.
1: Svolta delle indagini della sparatoria avvenuta al termine della rave di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 43 anni, ritenuto l'unico autore dell'attacco, nel quale è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Al momento non risultano complici, restano però ancora da chiarire il momento e l'esatta dinamica della sparatoria.
2: Paura al cuore di New York. Una donna ha aggredito con un coltello 2 passanti a Times Square, uccidendo una persona e ferendone un'altra. All'arrivo degli agenti, l'aggressora avrebbe opposto resistenza. La polizia ha aperto il fuoco uccidendola. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori escludono al momento una matrice terroristica.
1: Svolta giudiziaria a 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kef D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato nel quale il celebre rapper americano venne mortalmente ferito nel settembre del 1996. Davis, ex capo gang, si trova in carcere dal 2023 ed era accusato di omicidio di primo grado. Ha già annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto.
2: Ed ora lo sport. Il calcio nei posticipi della seconda giornata di Serie A. La Roma travolge il Lecce in trasferta per 4-0. Successo anche per l'Atalanta, che supera 1-0 il Bologna a Bergamo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta, che dopo le parate decisive di Carne Secchi e una partita sofferta contro il Bologna trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron, che ha già esordito in maglia giallorossa.
2: E oggi spazio alla Coppa Italia con i 16esimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Intanto in Argentina continua a far discutere l'annuncio dell'addio di Lionel Messi alla nazionale.
1: Basket, sconfitta per l'Italia nelle qualificazioni mondiali. A Pesaro gli azzurri cedono la Serbia per 76-64 nell'ottava partita del gruppo J. La nazionale italiana va sotto anche di 14 punti nel primo tempo, ma riesce a rientrare grazie a Fontecchio e soprattutto a Mannion, fino al 47 pari nel terzo quarto. Nell'ultima frazione però la Serbia cambia passo e Avramovic trascina gli ospiti alla vittoria. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Questa è Touring 104.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: State ascoltando Touring 104.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

State ascoltando Turing 104. 104.

0: essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Questa è Touring 104.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
4: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Italia e Spagna ancora ai ferri corti sulla sospensione di Schengen. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna, introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'interno Piantedosi spiega che la misura resta necessaria perché persistono alcune criticità, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette intanto il segretario dell'esercito Daniel Driscoll dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuova notte di bombardamenti anche in Ucraina. Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 4 morti secondo le autorità ucraine. Tensioni anche al G20 Finanze per la presenza del ministro russo. Diversi paesi europei hanno protestato per la partecipazione di Mosca al vertice.
1: Svolta delle indagini della sparatoria avvenuta al termine della rave di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 43 anni, ritenuto l'unico autore dell'attacco, nel quale è morta la 22enne italiana Maria Spinelli. Altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Al momento non risultano complici, restano però ancora da chiarire il momento e l'esatta dinamica della sparatoria.
2: Paura nel cuore di New York. Una donna ha aggredito con un coltello 2 passanti a Times Square, uccidendo una persona e ferendone un'altra. All'arrivo degli agenti, l'aggressore avrebbe opposto resistenza, la polizia ha aperto il fuoco uccidendola. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori escludono al momento una matrice terroristica.
1: Svolta giudiziaria a 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kef D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato nel quale il celebre rapper americano venne mortalmente ferito nel settembre del 1996. Davis, ex capo gang, si trova in carcere dal 2023 ed era accusato di omicidio di primo grado. Ha già annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto.
2: Ed ora lo sport, il calcio. Nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma travolge il Lecce in trasferta per 4-0, successo anche per l'Atalanta che supera 1-0 il Bologna a Bergamo. Tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta che, dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna, trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron che ha già esordito in maglia giallorossa.
2: E oggi spazio alla Coppa Italia con i 16esimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Intanto in Argentina continua a far discutere l'annuncio dell'addio di Lionel Messi alla nazionale.
1: Basket, sconfitta per l'Italia nelle qualificazioni mondiali. A Pesaro gli azzurri cedono la Serbia per 76-64 nell'ottava partita del gruppo J. La nazionale italiana va sotto anche di 14 punti nel primo tempo, ma riesce a rientrare grazie a Fontecchio e soprattutto a Manion, fino al 47 pari nel terzo quarto. Nell'ultima frazione però la Serbia cambia passo e Avramovic trascina gli ospiti alla vittoria. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro. Emozione mediterranea.
6: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Questa è Touring 104. Radio Touring 104. Ask yourself.

0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Al mattino qualche addensamento più consistente interesserà le zone al confine tra Liguria, Piemonte ed Emilia-Romagna, dove saranno possibili locali piogge o brevi rovesci, seguiti rapidamente da schiarite. Nel pomeriggio nuove nubi si formeranno sulle Alpi e Prealpi centro-orientali, con qualche rovescio temporale. Già dal tardo pomeriggio torneranno a prevalere ampie schiarite. Al centro condizioni decisamente più stabili, con cielo sereno o poco nuvoloso per l'intera giornata su tutte le regioni. Bel tempo anche sulla Sardegna, dove tuttavia nel pomeriggio aumenterà sensibilmente la ventilazione. Al sud e in Sicilia prevarranno sole e cieli poco nuvolosi. Dal primo pomeriggio qualche addensamento più consistente potrà svilupparsi sulle aree montuose della Calabria, centro-meridionale della Sicilia orientale, senza fenomeni particolarmente significativi. La nuvolosità si attenuerà rapidamente e già dal tardo pomeriggio torneranno ampie schiarite. Le temperature minime saranno in aumento al centro-nord, in diminuzione sulle due isole maggiori e sostanzialmente stazionarie al sud. Le massime aumenteranno quasi ovunque, con rialzi più evidenti sulle regioni del versante adriatico. I venti saranno inizialmente deboli al regime di brezza. Nel pomeriggio è previsto un deciso rinforzo del maestrale sulla Sardegna, dove soffierà forte, mentre sulla Liguria sono attesi forti venti meridionali. La ventilazione tenderà ad attenuarsi tra il tardo pomeriggio e la sera. Per quanto riguarda i mari, inizialmente saranno da mossi a molto mossi i bacini occidentali e meridionali, mentre gli altri risulteranno da poco mossi a mossi. Nel corso della giornata il moto ondoso tenderà progressivamente a diminuire quasi ovunque, farà eccezione il Mar Ligure, che resterà da mosso a molto mosso. E con il meteo per il momento è tutto.
1: Questa è Touring 104.
2: Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Touring 104. Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Italia e Spagna ancora ai ferri corti sulla sospensione di Schengen. Roma ha prorogato di altri 15 giorni i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna introdotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Il ministro dell'interno Piantedosi spiega che la misura resta necessaria perché persistono alcune criticità, ma auspica che questa possa essere l'ultima proroga. Immediata la risposta di Madrid, che ha annunciato a sua volta il prolungamento per altre 2 settimane dei controlli sugli arrivi dall'Italia.
2: Torna alta la tensione tra Stati Uniti e Iran. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Negli Stati Uniti si dimette intanto il segretario dell'esercito Daniel Driscoll dopo mesi di tensioni con il capo del Pentagono Pete Hegseth. Nuova notte di bombardamenti anche in Ucraina. Un massiccio attacco russo con missili e droni ha colpito Kiev e la regione circostante, provocando almeno 4 morti secondo le autorità ucraine. Tensioni anche al G20 Finanze per la presenza del ministro russo. Diversi paesi europei hanno protestato per la partecipazione di Mosca al vertice.
1: Svolta delle indagini della sparatoria avvenuta al termine della rave di Aarau in Svizzera, la polizia ha arrestato un cittadino svizzero di 43 anni, ritenuto l'unico autore dell'attacco, nel quale è morta la 22enne italiana Maria Spinelli e altri 2 connazionali sono rimasti feriti. Al momento non risultano complici, restano però ancora da chiarire il momento e l'esatta dinamica della sparatoria.
2: Paura nel cuore di New York. Una donna ha aggredito con un coltello 2 passanti a Times Square, uccidendo una persona e ferendone un'altra. All'arrivo degli agenti, l'aggressore avrebbe opposto resistenza e la polizia ha aperto il fuoco uccidendola. Secondo le prime informazioni, la donna soffriva di disturbi mentali. Gli investigatori escludono al momento una matrice terroristica.
1: Svolta giudiziaria a 30 anni dalla morte di Tupac Shakur, una giuria di Las Vegas ha riconosciuto Dwayne Kef D. Davis colpevole di aver organizzato l'agguato nel quale il celebre rapper americano venne mortalmente ferito nel settembre del 1996. Davis, ex capo gang, si trova in carcere dal 2023 ed era accusato di omicidio di primo grado. Ha già annunciato che presenterà ricorso contro il verdetto.
2: Ed ora lo sport, il calcio. Nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma travolge il Lecce in trasferta per 4-0, successo anche per l'Atalanta che supera 1-0 il Bologna. A Bergamo tutti i dettagli nel servizio della nostra Federica Sorrentino.
3: La seconda giornata di Serie A si è conclusa con il poker della Roma a Lecce, il secondo dei giallorossi dopo quello con la Fiorentina, mantenendo la porta inviolata e con un Malen scatenato arrivato a quota 5 gol. La squadra di Gasperini brilla e viaggia a punteggio pieno. 6 punti in classifica anche per l'Atalanta che, dopo le parate decisive di Carnesecchi e una partita sofferta contro il Bologna, trova il gol della vittoria al 96esimo con una rasoiata di Samardžić che sorprende Skorupski. Roma e Atalanta si ritroveranno di fronte sabato 5 settembre all'Olimpico con Martin Deron che ha già esordito in maglia giallorossa.
2: E oggi spazio alla Coppa Italia con i 16esimi di finale, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 Torino Monza. Intanto in Argentina continua a far discutere l'annuncio dell'addio di Lionel Messi alla nazionale.
1: Basket, sconfitta per l'Italia nelle qualificazioni mondiali. A Pesaro gli azzurri cedono la Serbia per 76-64 nell'ottava partita del gruppo J. La nazionale italiana va sotto anche di 14 punti nel primo tempo, ma riesce a rientrare grazie a Fontecchio e soprattutto a Manion, fino al 47 pari nel terzo quarto. Nell'ultima frazione però la Serbia cambia passo e Avramovic trascina gli ospiti alla vittoria. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
2: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
3: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Allarme nella notte nei paesi baltici. Alcuni droni hanno fatto scattare inizialmente l'allerta in Lettonia per poi violare lo spazio aereo dell'Estonia. Le forze di difesa estoni hanno diramato l'allarme poco dopo le 3 del mattino in diverse contee. Dalla base di Amari sono decollati i caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico. Secondo le autorità estoni, i droni si sarebbero mossi parallelamente ai confini orientali di Lettonia ed Estonia prima dello sconfinamento. L'allerta è stata revocata prima delle 6. Il ministro degli esteri estoni Sankna sottolinea la rapidità della risposta. La NATO è vigile e pronta a proteggere il territorio alleato.
2: Ed è di almeno 12 morti, tra i quali un cittadino indiano, e decine di feriti il bilancio degli attacchi russi che hanno colpito l'Ucraina nella notte. A fornire i numeri del presidente Volodymyr Zelensky, il leader ucraino torna a chiedere agli alleati un rafforzamento dei sistemi di difesa aerea, sostenendo che Mosca pianifica i propri attacchi per provocare la massima distruzione possibile. Secondo Zelensky, il numero delle vittime dipende direttamente dalla capacità dell'Ucraina di intercettare missili e droni e quindi anche dei nuovi pacchetti di aiuti occidentali.
1: La pagina economica, un nuovo rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea nella riunione del 10 settembre. Per Olli Rehn, governatore della Banca Centrale Finlandese e membro del direttivo BCE, le aspettative dei mercati sono comprensibili anche se non si sbilancia sulla decisione finale. A pesare sono soprattutto le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz, che potrebbero mantenere elevati i prezzi dell'energia e quindi l'inflazione. Non dobbiamo mostrare alcuna compiacenza di fronte alle pressioni inflazionistiche, avverte Rehn.
2: E ancora rincari alla pompa. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulla rete nazionale la benzina self costa mediamente 2,02 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,13 euro, i prezzi ancora più elevati in autostrada. La benzina in modalità self supera quota 2,10 euro al litro, mentre per il diesel la media raggiunge 2,20 euro.
1: A sorpreso

0: Alcuni ladri, mentre armeggiavano intorno alla sua automobile, ed è stato accoltellato. È caduto ad Ovada, nell'Alessandrino. La vittima, un uomo di 48 anni, avrebbe affrontato 3 o 4 persone durante l'aggressione. Uno dei malviventi lo avrebbe colpito più volte alle gambe e all'addome, recidendogli l'arteria femorale. L'uomo è stato prima stabilizzato all'ospedale di Ovada e successivamente trasferito in codice rosso ad Alessandria. È in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli aggressori.
1: 43 chili di droga sequestrati e 4 persone arrestate. Il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Bolzano contro un maxi traffico di stupefacenti in Alto Adige. L'indagine è partita dal controllo di un'auto con a bordo 2 giovani, nella quale sono stati trovati 3 kg di hashish. Gli accertamenti successivi hanno portato all'individuazione di un deposito e al recupero di altri 40 kg circa tra hashish e marijuana. Secondo gli investigatori, lo stupefacente avrebbe consentito di ricavare oltre 600.000 dosi destinate al mercato clandestino.
0: Infine lo sport, il calciomercato. Jonathan David saluta la Juventus dopo una sola stagione. L'attaccante canadese è partito dall'aeroporto di Torino Caselle, diretto a Madrid, dove lo attendeva l'Atletico del Cholo Simeone. David lascia i bianconeri dopo 47 presenze e 8 reti. Il trasferimento all'Atletico Madrid avviene in prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 25 milioni di euro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Diffida della falsa conoscenza, è molto peggiore dell'ignoranza. George Bernard Shaw.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: Touring 104 Classic, un classico di sempre. Ora

0: futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 5102 20 583.
2: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
3: Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.
4: Stare con

0: State ascoltando Turing 104.
1: Shine bright like a diamond.

0: Touring 104 Notizie.
1: Bentrovati all'ascolto dalla redazione. Allarme nella notte nei paesi baltici. Alcuni droni hanno fatto scattare inizialmente l'allerta in Lettonia per poi violare lo spazio aereo dell'Estonia. Le forze di difesa estoni hanno diramato l'allarme poco dopo le 3 del mattino in diverse contee. Dalla base di Amari sono decollati i caccia turchi in

0: impegnati nella missione NATO di pattugliamento aereo del Baltico. Secondo le autorità estoni, i droni si sarebbero mossi parallelamente ai confini orientali di Lettonia ed Estonia prima dello sconfinamento. L'allerta è stata revocata prima delle 6. Il ministro degli esteri estone Sankna sottolinea la rapidità della risposta. La NATO è vigile e pronta a proteggere il territorio alleato.
1: Ed è di almeno 12 morti, tra i quali un cittadino indiano, decine di feriti, il bilancio degli attacchi russi che hanno colpito l'Ucraina nella notte. A fornire i numeri al presidente Volodymyr Zelensky, il leader ucraino torna a chiedere agli alleati un rafforzamento dei sistemi di difesa aerea, sostenendo che Mosca pianifica i propri attacchi per provocare la massima distruzione possibile. Secondo Zelensky, il numero delle vittime dipende direttamente dalla capacità dell'Ucraina di intercettare missili e droni e quindi anche dei nuovi pacchetti di aiuti occidentali.
0: La pagina economica, un nuovo rialzo dei tassi della Banca Centrale Europea nella riunione del 10 settembre. Per Olli Rehn, governatore della Banca Centrale Finlandese e membro del direttivo BCE, le aspettative dei mercati sono comprensibili anche se non si sbilancia sulla decisione finale. A pesare sono soprattutto le tensioni in Medio Oriente e la quasi totale chiusura dello stretto di Hormuz, che potrebbero mantenere elevati i prezzi dell'energia e quindi l'inflazione. Non dobbiamo mostrare alcuna compiacenza di fronte alle pressioni inflazionistiche, avverte Rehn.
1: E ancora rincari alla pompa. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese del Made in Italy, sulla rete nazionale la benzina self costa mediamente 2,02 euro al litro, mentre il gasolio arriva a 2,13 euro, i prezzi ancora più elevati in autostrada. La benzina in modalità self supera quota 2,10 euro al litro, mentre per il diesel la media raggiunge 2,20 euro.
0: Ha sorpreso alcuni ladri mentre armeggiavano intorno alla sua automobile ed è stato accoltellato. È caduto ad Ovada, nell'Alessandrino. La vittima, un uomo di 48 anni, avrebbe affrontato 3 o 4 persone durante l'aggressione. Uno dei malviventi lo avrebbe colpito più volte alle gambe e all'addome, recidendogli l'arteria femorale. L'uomo è stato prima stabilizzato all'ospedale di Ovada e successivamente trasferito in codice rosso ad Alessandria. È in pericolo di vita. I carabinieri sono al lavoro per identificare gli aggressori.
1: 43 kg di droga sequestrati e 4 persone arrestate, il bilancio di un'operazione dei carabinieri di Bolzano contro un maxi traffico di stupefacenti in Alto Adige. L'indagine è partita dal controllo di un'auto con a bordo 2 giovani, nella quale sono stati trovati 3 kg di hashish. Gli accertamenti successivi hanno portato all'individuazione di un deposito e al recupero di altri 40 kg circa tra hashish e marijuana. Secondo gli investigatori, lo stupefacente avrebbe consentito di ricavare oltre 600.000 dosi destinate al mercato clandestino.
0: Infine lo sport, il calciomercato. Jonathan David saluta la Juventus dopo una sola stagione. L'attaccante canadese è partito dall'aeroporto di Torino Caselle diretto a Madrid, dove lo attendeva l'Atletico del Cholo Simeone. David lascia i bianconeri dopo 47 presenze e 8 reti. Il trasferimento all'Atletico Madrid avviene in prestito con diritto di riscatto fissato intorno a 25 milioni di euro. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto: boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo, trova occhi ovunque, mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco, è una ferita alla terra. è un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddy Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddy Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su freddyliciousparty@gmail.com. It's Freddy Licious Baby!
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Da un uomo grande c'è qualcosa da imparare anche quando tace. Seneca.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
8: State ascoltando Touring 104.

collaborazione con Mitsubishi. Ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe

0: di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002. Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. Siamo a Reggio Calabria, telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
3: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni Semar è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani. È perché Semar è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, forza regina. Paponi rifiuta la regina, signori. Mi dispiace, dobbiamo cominciare così quest'ultimo giorno di calciomercato con il famoso attaccante Daniele Paponi. Io mi riprometto da qui ai prossimi 20 anni di rintracciare Paponi e chiedergli perché in quel 31 gennaio del 2011 disse di no alla regina in Serie B. Quanti anni aveva Consolato Cicciù all'epoca? Ciao Consolato Cicciù, Distretto Web, grazie per essere venuto qui nei nostri studi oggi.
5: Ciao, buongiorno Paolo, grazie a te per l'invito. Ero, diciamo, un ragazzino che cominciava a pensare a quanto potesse essere bella la nostra professione, anche se la seguivo da tifoso appassionato. E mi ricordo anche, sempre da tifoso, un altro particolare nelle ultime ore di mercato, un Costa Bellucci.
4: Sì,
5: se ti ricordi, Bellucci pronto ad arrivare qui, poi

0: il massimo rispetto per chi fa lavori extra, ecco, rispetto a quello del calciatore, però uno che prometteva di essere il nuovo Cannavaro, se non ha fatto una carriera almeno a livello di Serie A, evidentemente qualche limite lo avrà dimostrato. Però, come giustamente ricordavi e sottolineavi, ci siamo tenuti stretti Andrea Costa e poi sono andato a rivendere a 3 milioni alla Sampdoria, niente, cioè, c'è stato un intervento quasi un fuori onda. Bella difesa quell'anno con Adeggio, Cosenza e Acerbi, e con Andrea Costa che però si è ritagliato col passare dei mesi il proprio spazio, spodestando credo Adeggio a un certo punto con Cosenza, che era passato a braccetto destro in quella difesa a tre. E quindi quest'anno però non abbiamo al momento notizie di calciatori che nell'ultimo giorno di mercato rifiutano la regina, di conseguenza noi andremo in onda fino alle 2, tra un po' inizieremo a collegarci con Milano, con lo Sheraton, giusto? Stanno allo Sheraton quest'anno, che è la sede del calciomercato, l'ultimo giorno di trattative per quanto concerne il calciomercato professionistico. Ci risulta che sia presente il logo Giancarlo Romairone, direttore sportivo della Regina, e noi tra poco chiameremo Rocco Cristarella, amico e collega giornalista della casa DC. Rocco è di Reggio, tifa Regina, anche se non vive in Calabria, ed è andato incaricato da Gianluca Di Marzio, che insomma, per chi non lo sapesse, è il titolare del sito La Casa DC, e quindi incaricato. Cioè, sembra che ci sia solo Gianluca Di Marzio dalle notizie quando va su Sky. Poi finisce la giornata di calciomercato, si fanno la foto e sono in 18 in buona sostanza. Quindi uno di questi è Rocco Cristarella, ci colleghiamo con lui per due motivi, sia perché è molto in gamba, sia perché è nostro concittadino, quindi sa benissimo, sa meglio di tanti altri le vicende in casa Amaranto. Non so chi riuscirà a beccare lì, può essere che ci porti in onda Gianluca Di Marzio. Per quanto concerne la Regina, invece possiamo anticipare che potrebbe avvenire una conferenza stampa del direttore sportivo Romairone. Vediamo se a calciomercato professionistico chiuso, e chiude stasera, oppure a calciomercato dilettantistico chiuso. Credo che parlerà a calciomercato della Regina chiuso. Secondo te, Consolato Cicciù, il calciomercato della Regina chiude oggi con questi quattro arrivi di cui tra poco parleremo, andremo a snocciolarli l'uno dopo l'altro?
1: Beh, sicuramente questi quattro che ha annunciato lo Tito, lui addirittura venerdì sera aveva detto già in qualche maniera presi, ecco, noi poi in questi giorni abbiamo avuto un po' tutti modo di verificare, magari presi non ufficialmente, però insomma Romairone ci stava già parlando, con tanti aveva già l'accordo. Questi calciatori, uno per ruolo, insomma, sono, possiamo dire, virtualmente chiusi, definiti, attendiamo l'ufficialità. Chiusi questi quattro, non credo che da un punto di vista insomma numerico sicuramente la Regina abbia bisogno di altro, ma forse neanche dal punto di vista tattico o comunque dal punto di vista qualitativo. Potremmo aspettarci invece qualche uscita proprio alla luce di questi quattro che arriveranno, soprattutto per chi magari reduce dallo scorso anno si ritrova sempre con meno spazio e quindi non per forza disposto ad accettare di essere la terza, quarta, quinta scelta. Con tanti della scorsa stagione è già successo, si sono visti un po' chiusi, qualcuno è rimasto. Quindi secondo me, definiti questi quattro, c'è da attendere solo l'ufficialità, ma secondo me poi la rosa è praticamente coperta in ogni reparto, e soprattutto anche con calciatori diversi per caratteristiche anche all'interno dei reparti stessi. C'è l'attaccante veloce, leggero, l'attaccante veloce ma anche fisicamente impostato, l'attaccante di peso, gli esterni che possono anche fare le seconde punte un po' più leggere, breviline, la mezzala che può spostarsi anche a fare la seconda punta, la mezzala di inserimento, il mediano, insomma c'è veramente di tutto, e quindi credo che non ci sia bisogno di altro oltre a questi quattro, insomma.
0: Allora proviamo ad andare in ordine sparso. In ordine sparso, diciamo che cominciamo da questo centrocampista, perché magari ieri non abbiamo proprio accennato, diciamo ci siamo dedicati più sul fronte difensore e sul fronte attaccante. Per quanto concerne il centrocampo, dovrebbe arrivare a titolo definitivo dal Ravenna Matteo Rossetti, classe 98. E nella sua carriera, al di là insomma di tutte le squadre in cui ha militato, credo che sia importante a livello di curriculum sapere che ha 22 presenze in Serie B, 141 presenze nel

0: girone B della Serie C, 24 nel girone C della Serie C, e poi anche delle presenze in Serie D, adesso non mi ricordo con quale squadra. Buongiorno, chi c'è in linea?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, in diretta, prego.
1: Sì, salve, sono il signor De Simone Paolo e volevo intervenire.
0: Sì.
1: Premesso che non penso che la vecchia gestione non doveva mai arrivare a mezzo, una società così, diciamo, inadeguata. Però oggi noi dobbiamo cercare di mantenere un profilo basso, perché se 35 giocatori l'anno scorso erano tanti, 25, 29 non sono tantissimi quest'anno, quindi io mi terrei tutte le seconde linee, evitando di tenermi solo, diciamo, i titolaristi, anche perché il campionato è lungo, l'infortunio di Palmieri già si è materializzato, magari sarebbe da prendere l'altro vicino under per dare il cambio a Pezzano, e poi visto che abbiamo visto l'ultima partita col Pagliatorta, i mille minuti la regina non aveva fatto una misera palla nera, 11 contro 11, quindi l'azione era stata a questo piede del Pagliatorta dove stanno facendo il gol. Quindi io manterrei un profilo basso, cercando di evitare di mettere nella testa dei giocatori che abbiamo già vinto questo campionato. Vi saluto e vi ascolto.
0: Grazie, grazie davvero per il suo intervento. Grazie, grazie, buona giornata. Dunque, credo sia tutto vero, insomma, quanto dicesse il radioascoltatore. Mi permetto soltanto di aggiungere che credo ci fosse un fallo prima del tiro di Francisco. C'è un fallo che l'arbitro non ha fischiato a nostro favore, che dal quale poi è scaturita l'occasione che ha avuto il Pagliatorta sullo 0-0 e sulla parità numerica. Poi per il resto, insomma, non posso che concordare con quanto detto. Con l'arrivo di Baldan, sul quale ora, insomma, torneremo, ecco, salutiamo anche chi ci sta seguendo dalla pagina Facebook, Salvatore Vitetta che chiede per i tre colpi ci siamo, direi anche quattro, ricambiamo anche i saluti di Antonio Falco. E, dicevo, con l'arrivo di Baldan credo proprio che dietro siamo pletorici, e spiego perché. Se giochiamo a tre, cioè noi abbiamo visto i tre titolari domenica sera, i tre titolari della Coppa Italia, poi vediamo in campionato, perché nessuno ha sottolineato, Consolato, che Marchionni ha schierato 4 under quando la regola ne impone 3. Quindi noi abbiamo giocato con 4 calciatori, cioè un calciatore in più sotto età rispetto, diciamo, a quella che è la regola, non che la prassi, per così dire. E dunque, giocando a 3, noi abbiamo visto titolari Fazio, Lancini, Rosario Girasole. Arriva Baldan, quindi siamo già a 4, con Verducci 5, con Domenico Girasole 6, più Runza e De Mori. Siamo a 8 giocatori per 3 maglie qualora si giocasse a 3 dietro. Se invece Marchionni decidesse, o a partita in corso o comunque per qualche partita specifica, di passare alla difesa a 4, noi a questo conteggio dovremmo aggiungere Speger a destra. Baggi non credo, perché non lo vedo propenso alla marcatura, quindi in una difesa a 4 non lo immagino, onestamente, Baggi. Proprio, sì, ho visto Baggi o Catasto, non so se. Dovremmo aggiungere anche Toscano. Palmieri è infortunato, purtroppo c'è stato questo comunicato, lussazione alla spalla, non sappiamo quando si riprenderà, però è in organico. Comunque non è che passano 6 mesi per un infortunio alla spalla, penso che entro i prossimi 2 mesi lo rivedremo. E in caso di difesa a 4, io ricordo che il terzino sinistro è il ruolo di nascita di Porcino. Saremmo a 12 per 4 posti. Mi sembra evidente che lì dietro l'organico sia da definire pletorico.
2: Ma infatti è il motivo per cui prima dicevo che è possibile che con questi 4 nuovi arrivi ci sia qualche uscita, proprio perché soprattutto dietro qualche esperto, e quindi non under, potrebbe magari non apprezzare l'idea di giocare veramente poco, di vedere il campo poco. Poi sia chiaro, gli accordi si fanno in due, eventualmente con la società si è in due, nel senso società e giocatori, anche in base alle scelte che si vogliono fare. Le scelte possono variare, c'è chi fa anche una scelta non solo di campo, non solo tattica, magari anche una scelta ambientale, una scelta legata alla famiglia. I fattori sono tanti, di certo da un punto di vista numerico sono tanti, sia in caso di difesa a 3 che in caso di difesa a 4. Mi sembra che ad oggi possa essere orientato Marchionni sulla difesa a 3, anche se ha avuto poi la possibilità domenica, visto anche il 4-0, di spostarsi a 4. In conferenza, la prima di presentazione, aveva detto che non si focalizzerà su un solo modulo. Di certo sono tanti, di certo sono tanti, e in questi casi solitamente quelli che fanno spazio sono appunto gli esperti, anche perché gli under sono arrivati in prestito, sicuramente anche con l'idea di giocare, perché poi dalla Serie A li mandano anche con l'idea di poter far fare un po' di minutaggio. Quindi mi viene da pensare che tra gli over reduci dalla scorsa stagione, tra soprattutto Verducci e Domenico Girasole, ecco, restringendo un po' il campo, almeno uno dei due possa, magari, chissà, poter decidere di andar via. Però il ragionamento è corretto. Sicuramente avere un organico troppo ampio da un certo punto di vista può aiutare Marchionni, perché ha la possibilità veramente di poter fare ciò che vuole con questa squadra, a maggior ragione con l'arrivo degli ultimi quattro, perché veramente può cambiare modulo in corsa, può cambiarlo ogni giornata, può veramente divertirsi, perché ha calciatori, come dicevo prima, con caratteristiche diverse. Sono pochi i doppioni in alcuni ruoli, quindi può veramente, anche nel secondo tempo stesso è passato dal 4-3-3, poi si è spostato a 2 con Rodolo un po' più avanti, giocando con i 3 dietro la punta, quindi può fare davvero ciò che vuole. Io penso che, non lo so, provo a mettermi nei panni di un calciatore: se l'anno scorso ero titolare o comunque ero terza, quarta scelta, rischiare di diventare quinta, sesta quest'anno non so quanto possa convenirmi.
0: Allora, tra poco arriva Andrea Benedetto, che resta il titolare della trasmissione Mezzogiorno Amaranto, quindi tra poco sarà anche lui con noi, sarà un piacere ritrovarlo in onda. Armando Corrado, che scrive Forza Sarnese, quindi deduco sia un tifoso della Sarnese, ecco, non mi immagino uno di Reggio, ecco, che possa tifare Sarnese. Ci chiede come mai Maggio non è venuto a Reggio, e evidentemente Armando non ha seguito la puntata di ieri. Noi ovviamente ci limitiamo a chiedere a chi ne possa avere di più, in questo caso il direttore sportivo della Scafatese, e gli abbiamo chiesto se la regina si è mai fatta viva per Maggio. Ci ha detto assolutamente no. Il DS Roma Irone, nella prima ed unica conferenza tenuta, ha detto: ho letto dei nomi di calciatori a Costa della Regina che io non ho mai trattato. Non lo so a questo punto se si riferiva tra gli altri anche a Maggio. È uscito anche il nome di Molinaro, però, cioè, non gliel'ho chiesto onestamente a Fusco, non mi è venuto di chiederglielo, però mi è sembrato di capire che la regina si è fatta via con la Scafatese soltanto per Acquadro e per Baldanno. Quindi io ho insistito, o comunque avevo tirato fuori il nome di Volpicelli già da diverso tempo. A me risulta che se ne è parlato con l'agente di Volpicelli. Dovete sapere, l'agente di Volpicelli assiste anche Baldan, assiste anche Patierno, assiste anche Da Silva, assiste tutto, cioè è il Giovanni Tateo è il Mino Raiola praticamente di Serie C e Serie D. Non so se ci sono stati momenti di tensione per il discorso Patierno, però evidentemente sono stati risolti, perché Marco Baldan, e ne abbiamo avuto ampia conferma nella giornata di ieri, è anche lui un nuovo calciatore della regina. Allora, Consolato, io direi di fare adesso questo tipo di riflessione. Usciamo un attimo dal discorso dell'analisi tecnico-tattica, diciamo, di quello che è l'organico, perché è giusto pur sempre attendere, insomma, non dico la chiusura delle liste, perché il calciomercato va avanti come dilettanti. Però a livello di scelte, noi oggi stiamo parlando di Baldan in difesa, Rossetti a centrocampo e Magrassi in attacco, in attesa di avere conferme definitive su questo portierino del 2008, che vediamo se arriva come titolare, come dodicesimo, come terzo portiere. E Baldan lascia la Serie C, che ha conquistato con la Scafatese, l'aveva conquistata anche col Siracusa. Il Siracusa non ha fatto neanche in tempo a confermarlo, perché già si era accordato con la Scafatese. Qui ha dovuto aspettare che la regina cambiasse proprietà, evidentemente. Diamo anche un'ulteriore notizia, verificata, diciamo, a prova di bomba su Baldan, purtroppo. Prima di Reginavola non potrà scendere in campo, per regolamento, perché devono passare 30 giorni, per chi viene dal professionismo, dalla sua ultima presenza in una gara ufficiale. Lui ha giocato a Ferragosto, contro la Salernitana in Coppa Italia, Salernitana Scafatese, e dunque prima del 15 settembre non potrà essere utilizzato. Significa che nelle prime due partite Marchionni non lo potrà schierare. Mercoledì 16 settembre, quando voi non troverete parcheggio a Botteghelle perché ci sono le giostre, attualmente sono previste le giostre, a meno che insomma non, chi di dovere non cambi idea, ci sarà Regina Avola, e in quell'occasione Baldan potrà finalmente essere utilizzo. Quindi questa è una regola che ci permettiamo di spiegare, e quindi se Baldan non lo vedete nelle prime due partite, il motivo è questo qui. Quindi Baldan che lascia la Serie C per tornare in Serie D, cioè a differenza di un anno fa, quando ancora non aveva firmato neanche il contratto col Siracusa per rimanere in Serie C e si è accasato a Scafati, dove sicuramente insomma il presidente Romano lo avrà trattato molto bene sul piano economico. Quest'anno lui era in Serie C, addirittura aveva già giocato in Coppa Italia, quindi lui lascia il professionismo. Spieghiamo come funziona: se un calciatore prende 80.000 euro all'anno, facciamo, no? Per esempio, in Serie C, di stipendio netto, significa che ne prende altrettanti di contributi, e la carriera di un calciatore, quello dura 15 anni, non di più. Di conseguenza, per un calciatore i contributi sono particolarmente importanti. Se lascia il professionismo per andare nel dilettantismo, a maggior ragione uno che evidentemente ha fatto più dilettantismo che professionismo nella sua vita, almeno negli ultimi anni, ora non conosco a memoria la carriera di Baldan, e la maggior parte di quei contributi li perde, non se li ritrova a fine carriera. Quindi è una scelta di piazza, oltre che basata sull'aspetto economico, perché anche lì do per scontato che la Regina possa aver migliorato la parte netta dell'ingaggio di un calciatore come Baldan. Rossetti non solo lascia la Serie C a Ravenna, dici tu, non giocava, quindi si scocciava di stare in panchina, cambio squadra. Fino a ieri, o all'altro ieri, non lo so, Rossetti era dato vicino al Südtirol in Serie B, quindi panchina per panchina magari avrebbe preferito andare a farsi una bella Serie B, qualora fosse vera insomma questa voce, questa notizia. Oggi Rossetti arriva alla Regina in Serie D, questa è la certezza, che lui cambia status da professionista a dilettante. E non so neanche se Marchionni, nonostante lo conosca perché l'ho allenato a Ravenna, gli troverà il posto. Ieri abbiamo sentito l'agente di Magrassi che ci ha spiegato come fino al giovedì Magrassi si allenasse con Allegri in prima squadra al Milan, e poi nel weekend andava a fare da chioccia all'Under 23, cioè al Milan Futuro, che è retrocesso l'anno scorso dalla C alla Serie D, quindi lui era in Serie D col Milan Futuro a fare da chioccia a questo plotone insomma di calciatori sotto i 23 anni, con il regolamento che consente insomma l'ingaggio di due fuori quota a queste formazioni Under 23. Sono tutti calciatori che lasciano contesti non superiori, di gran lunga superiori a livello di categoria, a livello di trattamento economico. Per quanto concerne la parte netta, ad oggi il giocatore più pagato di tutta la Serie D ci risulta sia Joker Corazza, 160.000 euro a Pistoia, speriamo di non sbagliare, ovviamente non conosciamo i centesimi, e forse Magrassi andrà a prendere un filo in più.
2: Beh, sicuramente l'effetto Lotito da questo punto di vista è abbastanza evidente. Io credo che, senza voler tornare all'anno scorso, agli ultimi tre anni, è chiaro che non solo il calciatore ma soprattutto poi il procuratore, perché poi parliamoci chiaro, noi anche conosciamo il loro mondo, sono loro a spostare molto al di là di quelli che sono gli aspetti di mercato, sono loro a conoscere bene questo mondo e a capire anche come si muove, molto spesso anche in anticipo, quindi sono loro a sapere che Lotito, soprattutto in Serie D, possa essere considerato un sinonimo di solidità, sicurezza, garanzia e tutto quello che vogliamo. Quindi sicuramente vanno fatte valutazioni di questo tipo, e il calciatore fa valutazioni di questo tipo insieme al procuratore, oltre a quelle economiche. Però a me piacerebbe anche aprire la discussione a una dichiarazione fatta da Roma Irone in sede di presentazione qualche settimana fa. Lui disse: io quando tratto un calciatore mi rendo conto che c'è chi preferisce fare magari, riferendosi soprattutto agli attaccanti, 5, 6, 7 gol ma lottare per una promozione, e poi invece c'è chi preferisce giocare 30 partite, fare 20 gol, però lottare per la salvezza. Ecco, noi andiamo a cercare quei calciatori che preferiscono anche giocare qualche partita in meno, fare qualche gol in meno, ma sapere che a fine stagione esulteranno. Quindi io credo che sia stata fatta anche una valutazione di questo tipo nel confronto che Romairone ha avuto con i calciatori. Evidentemente tanti di questi, da Baldan a Rossetti e Magrassi, hanno preferito anche fare un ragionamento del genere, cioè giocare per vincere, sapere di poter giocare sicuramente per vincere anche se in Serie D, sapere di essere mentalizzati a un approccio ad ogni partita che sia sempre col baricentro alto, con l'attacco continuo, tanti uomini in aria, tanti gol, un po' come visto domenica. E questo è un tipo di valutazione che il calciatore va a fare molto spesso al di là della categoria. Anche su A Quadro ieri, qui in questa trasmissione, è stato detto questo. A Quadro ha scelto lui di tornare nei dilettanti, poi al di là di quelle che possono essere le sfumature poi della scelta, no? Però è chiaro anche che A Quadro evidentemente preferisca ad oggi avere un ruolo centrale in una squadra di vertice in Serie D e non di vertice che lotterà, ma è chiaro, parliamoci chiaro, la Regina è la grande favorita quest'anno, quindi sa che sta andando nella squadra più forte del girone e probabilmente in una delle più forti di tutta la Serie D, e sa che avrà un ruolo centrale, sa che molto probabilmente, ora tornando al nostro ascoltatore che diceva di volare bassi, però sa che molto probabilmente a fine stagione potrebbe esultare, potrebbe gioire, evidentemente preferisce più questo che giocare con la Scafatese un campionato magari non da titolarissimo sempre e sicuramente non lottando per la promozione. Poi io ritengo la Scafatese, ritengo che possa fare un campionato importante, ha una proprietà importante, ha fatto anche un mercato niente male, certo le prime due partite non è andata benissimo dal punto di vista dei risultati, ma sicuramente non lotterà per le prime tre posizioni, ecco, diciamo così. Quindi io credo che abbiano fatto anche una valutazione di questo tipo i calciatori, e Romairone credo che vada bene così, perché vuole calciatori mentalizzati a vincere il campionato.
0: Ringraziamo il nostro Pippo Milli che ci ha riabilitato WhatsApp, e salutiamo, ricambiamo i saluti di Francesco Laface, mentre c'è un altro messaggio. Scusatemi, qua c'ho due mouse diversi, quindi ogni tanto lo sbaglio. Vorrei sapere se avete notizie sulla consegna delle tessere degli abbonamenti, visto l'imminente inizio del campionato, ci chiede Pino M. Consolato, ne hai in tal senso?
2: No, io non ho notizie.
0: Ci informeremo allora. Noi adesso facciamo proprio una brevissima pausa, il tempo di comporre il numero telefonico di Rocco Cristarella, inviato della Casa di C, che si trova a Milano nella sede del calciomercato, e chiedere direttamente a lui cosa sta accadendo in chiave Regina.
3: Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.

0: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati a tutti, rieccoci. Ieri è iniziata la nuova stagione di Mezzogiorno Amarante, avete visto la new entrance, un ritorno graditissimo, quello di Paolo Ficara, che saluto, anzi ringrazio per avermi aiutato ieri nella conduzione, avermi sostituito, ma siamo insieme, quindi è una co-conduzione. Saluto anche Consolato Cicciu, ciao Consolato.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: E saluto ovviamente tutti voi che ci state seguendo, avete incominciato a seguirci in tantissimi già da ieri e sentivo insomma che commentavate questo calciomercato che ormai agli sgoccioli, la regina lo sta per chiudere col botto con 3 sicuri innesti, sta... Anche, dovrebbe arrivare anche il portiere, però di sicuro ci sono questi 3 innesti importantissimi come Baldan, Rossetti e Magrassi, quindi un gruppo che si rinforza secondo me molto bene. Però vi voglio fare questa domanda, ovviamente potete rispondermi tranquillamente. Magrassi, io ho questa sensazione, non era proprio la primissima scelta, perché si è parlato di tantissimi attaccanti, si era incominciato con Da Silva, che abbiamo visto doppietta con il Bari, un calciatore di altissimo livello, ha vinto l'ultimo campionato di Serie D col Barletta, si era parlato ovviamente di Chico Patierno, che è un attaccante che in Serie D ha sempre fatto tantissimi gol, ha trascinato l'Avellino in Serie B. E poi arriva Magrassi, che è assolutamente un profilo di primissimo livello per la Serie D, perché è un calciatore che ha giocato solo in B e in C, a parte la scorsa stagione, che però secondo me ha comunque delle caratteristiche differenti rispetto appunto agli attaccanti che erano stati accostati alla regina. Su questo volevo un attimo una vostra opinione, come interpretate l'acquisto di Magrassi? Cioè è un cambio in corsa, si è dovuto correre un po' ai ripari, perché è anche vero che quest'anno tantissime squadre di Serie C stanno facendo fatica a trovare l'attaccante, perché anche per esempio il Catania ha dovuto ripiegare tra virgolette su coda, perché attaccanti di Serie C non ce n'erano, e anche Patierno è arrivato dalla B alla C, quindi...
2: Allora, io innanzitutto vorrei insomma esprimere la più viva soddisfazione per condurre questa trasmissione assieme ad Andrea Benedetto, perché io mi sento un po' il come Silvio con Cannizzaro, praticamente quel personaggio del Fredo Spicciolson, che lui è il coco sindaco, ecco, praticamente.
0: No assolutamente, quindi... non è così. No,
2: allora, per quanto mi risulta, Coda ha chiesto 5 milioni in 2 anni massimo,
0: certo,
2: alla regina.
0: Ha fatto un grandissimo.
2: È stato alla Salernitana con Lotito, mi risulta ci sia stato insomma un contatto, sì, più sì, di un contatto tra i due, quindi ha chiesto una cifra, cioè come a dire, perdonami, ma forse in Serie D non è il caso che vengo.
0: No, certo.
2: E di conseguenza quella è una cifra con cui ci paghi 3 attaccanti top.
0: Assolutamente.
2: Ecco, non uno. Con Patierno la regina avrebbe fatto uno sforzo non fino a 250, ma a una cifra non molto diversa, diciamo così. Non so se per 1 o per 2 anni. Credo per 1, onestamente. Si è parlato spesso di un biennale, però io onestamente credo che sarebbe... Cioè, a me risulta che la regina ha fatto 1+1 a tutti i calciatori. Cioè, ti faccio un anno in Serie D e poi in caso di promozione ti scatta il rinnovo. Determinati calciatori invece hanno chiesto 2 anni secchi. Credo che sia anche il caso di Gianluca Di Chiara. Ora, non so se possiamo coinvolgere Rocco Cristarella nella discussione, perché
0: sì,
2: non, prima ovviamente di sentire anche il parere di Consolato, lo abbiamo fatto venire apposta, però forse c'è collegato da Milano Rocco Cristarella. È così, Rocco?
3: Sì, ciao Paolo, ciao Andrea, mi
0: ciao,
3: sentite?
0: Ciao, ciao Rocco.
2: Ben trovato.
0: Ciao.
3: Grazie a voi per l'invito. Sì, sono qui all'Aula dello Sheraton, dove si stanno chiudendo con le ultime trattative, visto che ormai manca pochissimo alla chiusura della sessione estiva di calciomercato. Vi ascoltavo, ecco, sul tema attaccante. Devo dire, in realtà, che secondo me è stato molto bravo il direttore Romerone, perché è vero, i profili a cui accennavate prima, Paterno, Cola, sono ovviamente dei profili altissimi per la categoria. Però è anche vero che ne è arrivato uno altrettanto importante come Magrassi, che aveva un'esperienza, a mio modesto parere, proficua con il Piano Futuro, un attaccante che ha fatto la B e C, quindi sicuramente per essere un colpo delle ultime giornate, degli ultimi giorni di calciomercato, secondo me è un'operazione importante. È stato bravo il direttore a inserirsi nel momento in cui ha capito che l'affare con l'Ecco non sarebbe andato in porto. E non dimentichiamo che su Magrassi c'era l'interesse anche di diversi club di Serie C.
2: Concordo in, in pieno con Rocco Cristarella, quale
0: vediamo che Magrassi era praticamente pronto ad andare a Lecco, poi c'è stato l'inserimento della regina che ha sparigliato un po' le carte in tavola. Permettetemi solo di fare un ringraziamento doveroso, perché ho letto anche poco fa il messaggio a Peppe Rotta, perché per me è stato, l'ho detto sempre, un po'

0: un maestro perché ho iniziato relativamente da poco e lui mi ha aiutato a inserirmi al meglio, quindi purtroppo non sarà con noi in conduzione. C'è appunto Paolo Ficara, volevo solamente fare questo ringraziamento. Consolato, dici un attimo la tua sull'attaccante e poi torniamo da Rocco.
1: Sì, vabbè, sicuramente io, secondo quelle che sono le informazioni, penso un po' come dicevi tu, che Magrassi non fosse la primissima scelta. Ovviamente il fatto che il nome sia uscito in questi ultimi giorni probabilmente dimostra anche questo. È vero che Romairone ha detto in fase di presentazione non tutti i nomi sono circolati certo, realmente li ho contattati, ma allo stesso tempo potrebbe esserci qualcuno che non è mai uscito fuori, quindi questo sicuramente mi fa pensare. Allo stesso tempo ha anche detto: io ho parlato con tanti, nonostante fossero di proprietà di altre squadre mi hanno dato l'autorizzazione a farlo, quindi da Paterno a Comi, che sono sicuramente i due un po' più di punta, essendo di proprietà all'epoca di Avellino e Comi tuttora della Pro Vercelli, nonostante ciò ha avuto la possibilità e l'autorizzazione di parlare e sicuramente ci ha parlato, su questo non ci sono dubbi, e sicuramente c'è
0: stata anche un'apertura da parte
1: un momento in cui Comi era molto vicino a vestire la maglia Amaranto. Successivamente c'è stato un momento in cui al contrario Paterno era in pole, secondo quelle che erano le mie informazioni. Anche lì, insomma, la cosa sembrava in un certo senso avviarsi anche verso più di un'apertura. Poi successivamente, insomma, si è inserito il Casarano. Sono state fatte le scelte all'inverso rispetto a quelle che dicevamo prima, cioè chi preferisce scendere di categoria per giocare un campionato importante da protagonista e vincere, chi invece preferisce magari la categoria superiore, magari senza grandi obiettivi di promozione, perché il Casarano non può avere obiettivi di primo posto, però nonostante ciò comunque preferisce un livello superiore e ci sta. Sicuramente, da quello che io so, ecco, Magrassi non era la prima, è spuntata successivamente, ha un curriculum importante, ovviamente non può avere il curriculum di Paterno probabilmente sarebbe stato l'attaccante di punta anche in caso di Serie C l'anno prossimo, certo, qualora insomma dovesse arrivare, speriamo. Su Magrassi potrebbero essere fatte valutazioni diverse, è anche un attaccante un po' diverso, è un attaccante veramente importante dal punto di vista fisico, Paterno pure, però Paterno è un attaccante anche un po' più completo, che collabora anche nella costruzione della manovra, che segna un po' in vari modi. Penso di sì, che non sia stata la prima, però allo stesso tempo ritengo che sia una scelta
0: valida.
1: Queste
0: sono le scelte, tipo, se questi sono non sono le prime scelte, abbiamo capito tutto, insomma, le ambizioni di questa proprietà.
2: No, io vorrei solo dire un paio di cose, cioè il fatto che un calciatore venga contattato a fine mercato dopo che altri magari sono saltati o si sono accasati altrove,
0: normalissimo, cioè,
2: non significa nella maniera più assoluta che sia un ripiego. Per quel poco che ne posso sapere, l'offerta che ha fatto la Regina a Paterno era di poco superiore all'offerta che ha fatto a Magrassi. Parliamo di una differenza, forse usiamo il condizionale, di 30.000 euro in più che la Regina avrebbe dato a Paterno rispetto a quanto non andrà a dare a Magrassi. Vediamo se sarà effettivamente così. Cioè, di sicuro quello che avrebbe dato a Paterno non lo sapremo mai, perché non è venuto, si è accasato altrove. Sono d'accordo con Demi Nicolò, che scrive: da Silva è molto più forte di Paterno. Di tutti i calciatori accostati alla Regina quest'estate come attaccanti, io avrei preso da Silva, su questo non ci sono dubbi. Arriva Magrassi, che fino a 2 anni fa, ragazzi, giocava in Serie B nel Cittadella, cioè non in una squadra banale, in una squadra che di attaccanti se ne intende.
0: Sì,
2: è un calciatore abituato al professionismo. Paterno è arrivato l'anno scorso in Serie B dopo una lunghissima carriera costellata di gol tra Francavilla, ne ha fatti 35 in 2 anni di C con l'Avellino, è arrivato in Serie B, ha fatto un gol. Non voglio denigrare Paterno, che in 20 minuti ne ha fatti 2 in Serie C, e sicuramente un signor bomber in Serie D avrebbe fatto sfracelli, su questo non ci sono dubbi. Dico, in Serie B ha segnato un gol. Magrassi non ne ha segnati tantissimi in Serie B, per carità, ma ne ha sempre segnati più di Paterno, vedete. Rocco, mi permetto, dato che sono, diciamo, il più anzianotto in onda, no, tra noi quattro, di ricordare, credo che qualcuno di voi non fosse nato all'epoca, c'è stata un'intera estate in cui la regina inseguì un certo Fantini in Serie B, Enrico Fantini, che alla fine si scoprì essere, diciamo, una sorta di... non voglio dire razzista, questo no sicuramente, però diciamo era uno che la carriera dimostra che sotto il Po non è mai sceso a giocare, ecco. Quindi la regina ha provato a convincerlo per un'estate intera, era un prodotto delle giovanili della Juventus, alla fine non me lo ricordo al Modena sto ragazzo, in quell'estate specifica non ricordo dove si è andato ad accasare, non credo al Modena direttamente. E dopo un mese e mezzo di trattative la regina rinunciò a questo Fantini e prese un certo Davide Dionigi, 24 gol e capocannoniere quell'anno in Serie B. Andate a vedere poi la carriera che ha fatto Dionigi e la carriera che ha fatto Fantini. È chiaro che qua stiamo parlando di over 30, cioè dei calciatori che hanno già, forse il più piccolo è proprio Magrassi che ha 33 anni, di conseguenza stiamo parlando già di altri profili, di altre carature. Però il fatto che un calciatore, un attaccante in questo caso, venga preso a fine mercato dopo che con altri evidentemente non si è arrivati alla fumata bianca, per me, per come la leggo io, non è assolutamente un ripiego e basta guardare in questo caso la carriera di Magrassi.
0: Sì sì, assolutamente, l'abbiamo detto, calciatore che ha sempre militato in categorie professionistiche, a parte lo scorso anno dove comunque giocava nel Milan Futura. Abbiamo sentito anche ieri il procuratore dell'attaccante dire che insomma si è allenato in prima squadra con calciatori di primissimo livello, quindi non è sicuramente l'ultimo arrivato per una squadra che punta a vincere il campionato di Serie D. Rocco penso abbia dovuto chiudere, in caso lo ricontattiamo.
1: Vorrei fare un'aggiunta rispetto a questo, perché noi stiamo dando per scontato, probabilmente forse nelle iniziali idee di Marchionni, giocando a due c'è quella di schierare poi Gialloma Grassi perché è un attacco più fisico, un po' più completo, abbina velocità, forza fisica, però comunque seppur sia da considerare calcio d'agosto, domenica fino a un certo punto, seppur l'avversario ancora resta da decifrare per il fatto che sia una neuromossa anche se ha battuto il Brindisi, tutto sommato Reis al di là della doppietta si è mosso molto bene. Io in sala stampa a fine gara gli ho chiesto, ovviamente finora eri da solo, tutto il precampionato sei stato da solo, adesso sono arrivati gli allò, arriverà un altro attaccante, la classica domanda che si fa in questi casi, insomma, se sente la competizione addosso, la pressione addosso, sicuramente parte davanti dal punto di vista della preparazione, della conoscenza dell'ambiente e di quello che è stato tutto il mese svolto insieme al resto della squadra. Non si è mosso affatto male per quelle che sono le sue caratteristiche, è andato oltre i due semplici gol da attaccante, anche perché c'è stata un po' anche la complicità del portiere in entrambe le reti, però ho visto che si è mosso molto bene alcuni momenti anche in campo aperto, a velocità, riesce anche con la sua forza fisica a riuscire anche a fare delle sgroppate interessanti, non è il classico centravanti insomma molto fisico, statico, sì. Per cui al di là di Magrassi, vedremo anche all'opera Yellow, Reis al momento mi sembra che si sia comportato bene, si stia comportando bene, e quindi anche da questo punto di vista Marchionni potrà divertirsi.
0: Rocco, torno da te.
3: Sì.
0: Hai visto per caso il DS Roma Erone allo Sheraton?
3: Sì, il direttore già nella giornata di ieri era operativo qui allo Sheraton. La regina, come ben sappiamo, ha diciamo chiuso il suo calciomercato con queste tre operazioni, quindi Magrassi, Baldan e Rossetto, e sorprese per il centrocampo, perché è stata diciamo un'opportunità degli ultimi giorni che la regina ha concretizzato subito. Ha già lavorato con mister Marchionni a Ravenna, quindi diciamo che può ritenersi più che soddisfatta la regina, vedendo anche la rosa dal centrocampo all'attacco ma anche in difesa. Ci sono davvero tantissime soluzioni, anche reparto under secondo me ben assortito, e forse come non accadeva ecco da qualche tempo, a circa 8 ore della sessione estiva, possiamo dire ecco che non si arriverà all'ultimo con l'acqua alla gola, comunque alla ricerca di operazioni disperate. Quindi sicuramente si è seguito un programma, lo si è seguito bene nonostante la partenza in ritardo, perché sappiamo poi il passaggio societario sicuramente ha rallentato un po' in tal senso anche le operazioni di calciomercato, ma devo dire, ecco, che in breve tempo si è riusciti poi ad arrivare a tutti, quasi tutti gli obiettivi, comunque a gente di categoria anche superiore.
0: Assolutamente sì.
2: Rocco, conosci le caratteristiche di Rossetti? Ti senti di descrivercelo?
3: Rossetti sicuramente è un centrocampista molto duttile, molto fisico, che ha anche tempi di inserimento. Lo scorso anno ha giocato tanto fino alla presenza di Marchionni, quindi prima del cambio in panchina. È un calciatore sicuramente è un mediano classico, quindi fa tanta legna, però è un profilo che secondo me poteva mancare, e può bene assortire con il nostro centrocampo, che può già contare, l'abbiamo già visto all'opera nella prima gara ufficiale, su gente come Aboncle, su Acquadro, quindi sicuramente è un calciatore che poi conosce bene il sistema di gioco di Marchionni, quindi diciamo che è stata sicuramente un'operazione intelligente.
0: Sì, come ha detto bene Rocco, è un calciatore molto fisico, 1,91, quindi va ad aggiungere centimetri a un centrocampo già molto forte, molto fisico. Anche rispetto agli anni scorsi è cambiato il centrocampo della Regina, secondo me, da questo punto di vista. Si è voluto investire tanto sul centrocampo perché si è capito che in questa categoria, in questo girone, c'è bisogno di un centrocampo, secondo me, oltre che qualitativo, molto sostanzioso, perché a quadro mette muscoli e qualità. A Boncletto l'abbiamo visto e possiamo dire la stessa cosa. Rossetti forse un po' un filino meno meno forte a livello tecnico, ma che aggiunge davvero tanta forza fisica, gamba e come diceva Rocco, inserimenti. Quindi si è andato a cercare, forse si è preferito anche rispetto magari a un nome che era uscito fuori come quello di Nicolò Bianchi, perché appunto fisicamente più prestante.
2: Rocco, a tuo avviso è un calciatore, Rossetti, che dobbiamo considerare più in competizione come ruolo, no? Avrei dato una mezza occhiata alla partita col Praia d'Ortola. Più con la Boncheré dobbiamo considerare in competizione, più con Rotulo o addirittura più con Acquadro?
3: No, secondo me più con a Boncheré, perché come caratteristiche, appunto, ha citato sia Rotulo che Acquadro, soprattutto Rotulo, è un calciatore particolarmente tecnico, quindi sicuramente più come a Boncheré. E ripeto, è un centrocampo davvero davvero importante per la categoria, con gente che ha vinto campionati o comunque arriva dai professionisti, quindi secondo me c'è da ritenersi più che soddisfatti.
1: Oh, mi verrebbe da chiedere a Rocco, ciao Rocco intanto,
3: sì.
1: Una domanda che mi veniva così sul momento, Marchionni ha sempre giocato a tre, praticamente, quasi sempre giocato a tre, salvo che partita, spostato a quattro, mai grandi campionati o grandi spezzoni di campionato a quattro. Qui ha la possibilità di giocare praticamente come vuole, domenica ha dimostrato anche di voler sperimentare, ne ha avuto la possibilità visto il risultato dopo il primo tempo. In fase di presentazione ha detto che non si focalizzerà su un modulo, ma appunto avrà la possibilità di sperimentare, di giocare un po' come vuole, sia dall'inizio che a gara in corso. E gli ultimi campionati, o comunque in generale i campionati, il girone I di Serie D, si sono vinti con la difesa a 4, al di là poi di quanti centrocampisti o attaccanti, però con la difesa a 4. Ti chiedo, secondo te, se potrà in un certo senso confermare l'iniziale idea di tutta l'estate, cioè la difesa a 3, oppure effettivamente poi potrebbe rendersi conto che il sistema 4 offre più garanzie, al di là del fatto che secondo me, anche come diceva bene Andrea, sarà lì in mezzo che si deciderà tutto, al di là dello schieramento difensivo, perché servono le botte, tra virgolette, passatemi il termine, nel girone I, e mi sembra che la Regina da questo punto di vista sia abbastanza attrezzata.
3: Diciamo che, come detto prima, la rosa è abbastanza ampia, quindi sicuramente rispetto agli altri anni non avremo problematiche di questo tipo, perché appunto il tecnico ha ampie scelte e anche la possibilità di spaziare sui moduli. Io penso che si resti, ecco, sul 3-5-2 almeno inizialmente, che è un po' il marchio di fabbrica di Marchionni, e che l'ha portato anche a fare bene in tante stagioni, in tanti campionati, quindi io penso che si parta da quel presupposto lì, forse considerando che la Regina adesso ha una difesa composta da gente come Lancini, come Baldan, quindi sicuramente calciatori centrali, ecco, che vengono da categorie superiori, faranno una differenza. Quindi io penso, ecco, che si resti sul 3-5-2 con la possibilità poi magari a seconda anche delle esigenze, delle situazioni durante la stagione, di poter anche sperimentare un modulo differente, ma io penso che le basi siano quelle del 3-5-2.
0: Sì, sì, sì, sono d'accordo. Senti Rocco, per me un'ultima domanda. Noi lo sai, collaboriamo insieme anche sul sito di Serie D24, quindi so benissimo che tu conosci molto bene il girone del, conosci bene, molto bene la Serie D in generale, e soprattutto, beh, ovviamente parliamo di Regina, quindi del girone I. A tuo avviso chi deve temere la Regina per la corsa al primo posto, alla promozione in Serie C, soprattutto alla luce del calciomercato che abbiamo seguito, che hai seguito?
3: Sicuramente sì. Sicuramente ti dico, intanto la Nissa per un semplice motivo, perché ha confermato comunque in larga parte l'ossatura della scorsa stagione, quindi da questo punto di vista parte sicuramente avvantaggiata. Poi ripeto, secondo me è un girone che ha tante incognite, perché ad esempio c'è il Trapani, c'è il Siracusa, ma entrambe sappiamo hanno vissuto un'estate un po' particolare. Il Trapani poi ha chiuso tante operazioni, ma anche in questo caso ci sono diversi punti interrogativi, dovrà giocare, ecco, lontano dal provinciale, quindi sicuramente le vedo leggermente indietro in questo momento, anche perché comunque arrivano da una retrocessione e non è mai facile ricostruire. Quindi ad oggi, se ci dovessi dire che una rivale diretta, ti dico la Nissa, subito dietro l'Igia Virtus, che anche in questo caso ha mantenuto tanti calciatori importanti la scorsa stagione, su tutti Samachè, che peraltro per un momento era stato anche uno degli obiettivi della Regina, comunque uno dei profili presi in considerazione per l'attacco. Alla fine invece è rimasto lì, ha rinnovato, e sicuramente un calciatore in grado di fare la differenza, come abbiamo già visto lo scorso anno. Quindi ti dico intanto queste due, con la Nissa leggermente avanti.
2: Allora, ci chiedevano prima per quanto concerne la consegna delle tessere, no, per gli abbonati, che mi risulta sia stata sfondata quota 3.000, c'è tempo fino alle 19.30 di oggi per sottoscrivere l'abbonamento alle gare interne da vivere allo stadio Oreste Granillo della Regina, campionato 2026-2027, purtroppo in Serie D, speriamo sia l'ultimo. La consegna delle tessere dovrebbe avvenire in settimana, vediamo se a partire da domani o da dopodomani. E ovviamente sarà la Regina a comunicare il tutto nel momento in cui la scelta sarà definitiva, e c'è l'opzione, la possibilità che la consegna venga effettuata presso quello che a tutt'oggi, anche se non è, diciamo, attivo, è lo store della Regina sul Corso Garibaldi, quello in prossimità della villa comunale, della villa Umberto I. Però abbiamo chiamato Rocco per sapere che succede a Milano. Rocco, ma lo dito c'è?
3: No, il proprietario non c'è, perlomeno io non l'ho visto, ma non c'è a Milano. E succede che sono ore abbastanza frenetiche, perché forse mai come negli ultimi anni, soprattutto tanti club di Serie C devono chiudere diverse operazioni, l'attacco, un po' questo effetto domino che si è scatenato dalla B alla D, perché poi tanti attaccanti sono rimasti coinvolti. E peraltro tra questi c'è stato anche un ex Regina che conosciamo bene, che Simone Corazza, è andato poi alla Pistoiese, quindi sono ore abbastanza movimentate. Peraltro proprio in mattinata uno dei colpi, ecco, di giornata è stato quello di Roberto Inglese a Campobasso, con un'operazione, ecco, a sorpresa, già imbastita nelle scorse ore, un anno di contratto, quindi colpi su colpi fino all'ultimo.
0: Questo è anche un colpo molto interessante. Beh, sappiamo, il proprietario del Campobasso
2: parla inglese, il proprietario del Campobasso
0: Matrizzetto, esatto, è andato a comprare inglese. Sì, infatti l'avevo detto pure anch'io prima, insomma, tanti tanti movimenti, secondo me, ancora fino alle 21, credo, giusto Rocco? Chiude il
3: giovedì. Sì, fino alle ore 20 penso si andrà, ecco, spediti. Ora si entra nella fase un po' cruda, alle 14 in poi, perché ovviamente ci sarà da portare a termine le operazioni imbastite tra ieri e stamattina, quindi sicuramente non sono estesi altri colpi. L'ultimo per esempio l'ho messo a segno, ecco, pochi minuti fa la Spezia, che ha preso vicino a prendere Jimenez dal Catania, quindi la pressione anche più sorpresa. Un bel colpo da parte dello Spezia, un calciatore che aveva richiesto anche in Serie B, e lo mette a segno appunto lo Spezia.
2: Allora Rocco, io non so, vabbè, do per scontato onestamente che ci sia, sicuramente sai di chi sto parlando, ecco, l'avvocato Maurizio De Rosa, che tra gli altri ha sistemato un bel po' di giocatori negli ultimi giorni, tra cui Emmausso, che è andato alla Scafatese, e anche l'agente di Caturano, è uno dei tanti attaccanti che è stato accostato alla Regina. Mi risulta che se ne sia parlato, cioè la Regina prende Magrassi e credo proprio sia a posto, insomma, sia con l'attacco sia con tutta la campagna acquisti, però mi risulta che se ne sia parlato con l'amministratore delegato del Catania, che è Vincenzo Grella, e Maurizio De Rosa invece a microfoni spenti, insomma, smentisce qualsiasi tipo di contatto, nel senso, cioè, lui dice che Caturano c'ha 2 anni a Catania, punto, cioè non si muove. Parliamo di un calciatore di 35-36 anni che deve ancora scontare ben 4 turni di squalifica, ne aveva 6, gliene sono rimasti 4 da scontare. C'è un problema di salary cap in Serie C, ha liste chiuse, a calciomercato chiuso credo il giovedì successivo, no, alla chiusura del calciomercato, le squadre di Serie C dovranno presentare una fideiussione aggiuntiva qualora sforino quello che è il salary cap, e abbiamo visto, letto e sentito i problemi che ha già avuto in termini di fideiussione il Catania di Pellegrini fino a questo momento. Sarebbe curioso vedere non tanto il giocatore che dice il contratto ce l'ho, cioè non dico ho finito la carriera, però 36 anni, altri 2 anni di contratto, fra 2 anni ne ho 38, prendo una tombola, sono nel professionismo e lui è tranquillo. Però sarebbe curioso capire se una società come il Catania da qui alle 8 di stasera proverà in tutti i modi, è brutto dirlo, però il termine giusto è questo, a disfarsi di uno come Caturano.
3: Ma guarda Paolo, su Caturano diciamo che sono stati effettuati diversi sondaggi, sia da club di Serie C, l'ultimo è stato il Foggia, che alla fine però ha virato su Mario Lavasio dell'Arezzo, e anche il Serie D. Allora, per quanto riguarda il capitolo Regina, che ci sia stato un sondaggio è possibile, magari, ecco, non è stata intavolata una trattativa vera e propria, ma sicuramente uno dei profili per caratura che la Regina ha preso in considerazione. Chiaro che comunque, come hai accennato anche tu, c'è una situazione legata appunto alla squalifica, perché comunque dovrà scontare altre 4 giornate, quindi è chiaro che per club che hanno necessità in corolo lì, sicuramente è un fattore che poi alla fine può incidere eventualmente nelle trattative, ma parliamo pur sempre di un calciatore importante che ha fatto davvero tanti gol in Serie C, che comunque è in grado di fare ancora la differenza. È chiaro che ha un contratto importante e a livello di consistenza e a livello di durata con il Catania, quindi chiaramente non è semplice, anche alla luce del fattore salary cap di cui accennavi prima, che comunque condiziona anche le entrate e le uscite dei club, perché comunque bisogna essere ancora più precisi e meticolosi, ecco, in equilibrio soprattutto tra entrate e uscite. Quindi sicuramente il Catania, o meglio il nome di Caturano, da qui alle 20 sarà al centro di altre attenzioni. È chiaro che il tempo stringe, per un calciatore, ecco, di questo tipo non è facile poi andare a chiudere un'operazione in poco tempo.
2: E in ottica Regina, ovviamente coinvolgo anche tutti noi in studio, dato che ormai, ribadiamo, per chi si fosse messo in ascolto soltanto da pochi minuti o comunque non ci stia seguendo dall'inizio della trasmissione, il difensore è Baldan, e questo lo sappiamo già da un pezzo. Il centrocampista è Rossetti del Ravenna, e appunto Rocco Cristarella ci stava descrivendo anche le caratteristiche. Forse sono le caratteristiche che sorprendono, no? Ci aspettavamo forse un giocatore più alla Sunas, ecco, per
0: magari
2: citare
0: anche qualcuno che potesse far rifiatare come caratteristiche rotolo,
2: appunto.
0: Invece arriva, come ha detto anche bene Rocco, un sostituto di Abboncletto, comunque un comprimario, nel
2: senso che non c'era bisogno perché avevamo già Franchini.
0: Sì, però sai che io forse Franchini, nelle idee di Marchioni lo vedo più magari anche a sinistra, sulla corsia di sinistra, anche in un ipotetico possa anche fare il quinto, nel senso non è detto che possa fare solamente la mezzala. Franchini è anche un jolly secondo me, anche da questo punto di vista.
2: Io nelle idee di Marchionni vedo tanta corsa, cioè noi siamo stati abituati negli ultimi anni a concepire una squadra che deve vincere non il campionato di

0: deciso di affrontare queste 34 battaglie con la spada e non col fioretto, non so se mi spiego. Mi sembra evidente questa scelta.
1: Sì, sì, sì, questo, su questo sì, sono d'accordo.
2: Alla fine Marchioni non ha mai fatto il girone I, però mi sembra di capire che dalle scelte che hanno fatto che al contrario si sia informato bene, perché è un po' il girone I, è un po' come il girone C della serie C. Si dice sempre che sia il meno tecnico, che sia il più fisico. La regina in questi 3 anni, al di là di tutto quello che abbiamo detto e delle rose che sono state costruite, è di un livello ovviamente più basso della rosa di quest'anno, decisamente più basso della rosa di quest'anno. Però si è sempre anche detto una cosa ripetuta per 3 anni: molto spesso questa squadra non riesce a calarsi nella vera mentalità del girone I di serie D, molto spesso questa squadra è più lenta, arriva seconda sul pallone, l'abbiamo visto molto, molto spesso l'anno scorso. E quindi nella loro concezione c'è, sì, ok la tecnica, ok un livello decisamente superiore, però poi ci sono quelle partite e quei campi anche in cui magari il campo pesante, non in perfette condizioni, l'avversario rustico, passatemi il termine, e quindi serve, come dicevo prima, dare botte nel senso proprio più rustico del termine. E questi giocatori, la maggior parte a centrocampo, nascono per avere queste caratteristiche, quindi va benissimo. Tra l'altro Lancini, abbiamo visto l'episodio dell'espulsione, Lancini è un difensore, Lancini quasi quell'espulsione, al di là dell'episodio, va a prendersela da solo. E sono questi elementi, piccoli dettagli, che poi fanno la differenza anche in Serie D, e Lancini da questo punto di vista può insegnare la difesa a mezza Serie D, anzi a tutta la Serie D, anche per furbizia. Per cui io dico, queste caratteristiche servono, non mi sorprendono, non mi sorprende neanche l'arrivo di un altro centrocampista, perché all'inizio ero uno di quelli che diceva che siamo già coperti. Poi però effettivamente, andando a guardare le caratteristiche ma anche le scelte che andrà a fare Marchioni, ha confermato Laribi, però Laribi non partirà ovviamente davanti, Porcino non partirà davanti, e sono i due reduci della scorsa stagione. Io Porcino l'ho visto con il Catona, mi è sembrato ancora un pochettino fisicamente a rilento rispetto a tutti gli altri, quindi evidentemente Marchioni ha pensato bene. Tra l'altro non c'era Porcino perché ha avuto un problema fisico, quindi probabilmente Marchioni avrà fatto questo tipo di ragionamento, a maggior ragione puntando, come abbiamo detto e come vi diceva prima pure Rocco, sul 3-5-2. Ti serve un centrocampo di questo tipo, quindi a me non sorprende una
1: sicuramente scelta. Sicuramente rispetto anche a qualche suo predecessore che abbiamo visto alla regina, non intende snaturarsi, cioè Marchioni sta costruendo la sua carriera sul 3-5-2, l'abbiamo visto utilizzarlo, che l'ho utilizzato tantissimo a Ravenna. In Serie D abbiamo visto che negli ultimi campionati le squadre che hanno vinto il girone hanno sempre optato per un 4-3-3, il Trapani, il Siracusa, anche il Savoia lo scorso anno, anzi forse il Savoia un pochino di meno. Lui invece insiste su questo 3-5-2, il suo marchio di fabbrica, e come ho letto anche nei commenti, richiede spesso l'inserimento delle mezze ali, vuole riempire tantissimo l'area e avere queste mezze punte un po' guida e alma molto vicine alla porta. Quindi abbiamo capito che l'idea di Marchioni bene o male è questa qui, non intende snaturarsi, 3-5-2 con tanti muscoli a centrocampo, e vediamo, speriamo che sia la ricetta giusta, Paolo.
0: Allora, sono le 13:20 al mio orologio, io chiedo un impegno a Rocco Cristarella. Caro Rocco, se da qui alle 2 ti richiamiamo, vorremmo o conoscere un movimento in uscita della regina, perché ormai le entrate le abbiamo un po' snocciolate, quindi se emerge qualcosa in uscita, penso che tra quelle in uscita ci possa essere il difensore Verducci, il primo che mi viene in mente, anche se forse è l'unico centrale mancino. Vabbè, sono valutazioni tecniche che avrà fatto nel frattempo la dirigenza, quindi o un movimento in uscita, oppure qualora riuscissi a far avvicinare al tuo microfono

0: e ha il telefono che vibra in continuazione. Poi uno come Gianluca Di Marzio, insomma, sappiamo essere re del calciomercato, non può mai staccare.
1: Io credo che sia più stressante, Consolato, per un giornalista sportivo l'ultimo giorno di calciomercato piuttosto che per un astronauta gli ultimi 10 secondi prima di essere lanciato nello spazio. Non so perché.
2: Sicuramente questione. Diciamo che noi siamo facilitati perché ci muove la passione per questo lavoro e quindi la viviamo. Non per niente Andrea poc'anzi ha detto non ho avuto la fortuna, perché per noi non è un incubo, non è vivere l'inferno, ma è viverlo proprio con adrenalina, come se fossimo lì. Io ricordo anche i miei primi tempi, quando ho iniziato a fare questo lavoro, cito Reggio nel pallone, i miei amici, tra l'altro anche Ferdinando, l'attuale responsabile comunicazione, quelle belle maratone tutti insieme a vivere queste ultime ore, dalla mattina fino al gong e anche dopo, con quei telefoni che squillavano, organizzare il lavoro, ed erano le mie prime esperienze, quindi le vivevo quasi all'inizio, per cui era bello e le vivevo bene con entusiasmo, per cui noi diciamo che la viviamo un po' diversamente, però mi rendo conto che effettivamente è veramente tosta.
0: Assolutamente sì. Andiamo un attimo in pausa pubblicitaria, giusto 30 secondi, e poi torniamo anche magari per buttare l'occhio sulla prima di campionato, no? Perché c'è Regina Licata, si incomincia con i test, ora quelli importanti dove veramente non si può sbagliare. Quindi andiamo un attimino in pubblicità e incominciamo a parlare di Regina Licata al rientro in studio.
3: Termocast in collaborazione con Mitsubishi ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termo Casa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termo Casa ti offre in collaborazione con Mitsubishi. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Rieccoci in studio, come ho detto poco fa. Adesso proviamo magari a concentrarci anche sul campionato, perché domenica inizia appunto il girone, inizia la Serie D. La Regina ospiterà, come ben sappiamo, il Licata, neopromossa dall'eccellenza al Granillo. Poi magari dopo torniamo a parlare anche in chiusura, se ci sarà la possibilità, con Rocco Cristarella di calciomercato. Però appunto concentriamoci sul Licata. Abbiamo visto già la prima Regina ufficiale in casa con il Praia Tortora, un roboante 7-0. Certo, sicuramente la partita è stata indirizzata notevolmente dall'espulsione, però ricordiamo che gli scorsi anni la Regina ha perso punti in casa contro squadre alla portata, anche con l'uomo in più. Quindi non è mai scontato vincere le partite, non è mai scontato vincere in Coppa, anche perché il Praia Tortora nel turno precedente era andato a buttare fuori il Brindisi fuori casa, quindi aveva sorpreso anche un pochino questo risultato. Non c'è da montarsi la testa, c'è da rimanere con i piedi per terra, però è un buon inizio. Adesso arriva il Licata, primo test interessante secondo me, perché il Licata è una squadra, a mio avviso, già ben costruita per centrare la salvezza, sicuramente un pochino più avanti rispetto al Praia Tortora, quindi c'è da stare attenti e partire subito bene, Paolo, per indirizzare questa stagione sui binari giusti.
1: Licata ha eliminato i rigori il Gela nel turno preliminare di Coppa Italia, e se noi ne abbiamo fatti 7 al Praia Tortora, che è sicuramente il risultato più rotondo di questo primo turno di Coppa Italia Serie D, comunque il Licata ne ha fatti 4 ad una pari

0: pari girone anche come il Castrum Favara, considerando appunto che si tratta di una neopromossa. È una squadra già delineata come gioco, che ha anche qualche calciatore duttile in grado di interpretare più ruoli. Il mister russo la presenta con un 3-4-2-1, già in forma il centravanti Corallo. Mi piace molto il centrale, quello sta in mezzo ai tre, non so quanti anni abbia, mi sembra abbastanza giovane, si chiama Fili.
1: Sì.
0: Ha sicuramente i suoi punti di forza. Onestamente non credo che... non voglio essere presuntuoso, no, cioè, noi siamo la squadra che fece 1-1 al Delle Alpi contro la Juventus all'esordio in Serie A. Quindi dobbiamo sempre avere rispetto, no, di qualsiasi tra virgolette piccola che arriva al granillo, soprattutto quando si tratta di inizio del campionato. Il Licata ha fatto vedere delle ottime cose, non buone, ottime cose in questa Coppa Italia, appunto già due partite ufficiali, quindi è più rodata rispetto a noi. Onestamente non è una squadra che temo, nonostante riconosco che sia complicato fare i gol. I quattro gol sono maturati tutti nel secondo tempo contro il Castrum Favara. Mi sembra un avversario alla portata, ha una distribuzione degli under diversa rispetto a quella canonica. È una delle due mezze punte, solitamente un under. Credo che sia uno dei motivi per cui hanno prelevato in prestito il nostro ex Francesco Chirico, che è un 2008 e magari potrebbe pure trovare spazio, non dico dall'inizio, però si merita sicuramente spazio questo ragazzo. Non è un avversario che temo, e proprio il fatto che abbia disputato già due partite secondo me consente a Marchionni di andare a studiare ancora meglio l'avversario.
2: Io dico, Paolo, che non dobbiamo essere presuntuosi, ci sta, però soprattutto noi, insomma, in questi tre anni ci siamo sbilanciati e abbiamo avuto il coraggio di farlo, quindi io penso che allo stesso tempo, sempre in quello che è, insomma, anche il nostro diktat, cioè l'equilibrio che si deve muovere sempre, possiamo tranquillamente sbilanciarci e non possiamo non dire... insomma, che contro il Licata, al di là della classica frase fatta, dobbiamo vincere, la regina deve vincere, l'obiettivo è vincere. È chiaro che più che concentrarsi sul Licata, secondo me, per tutta la stagione, lo ha detto anche Marchionni, io ho posto a lui la domanda, secondo lei l'avversario più importante quale sarà? Lui si è nascosto dietro la classica frase degli allenatori, però poi è la verità, cioè siamo noi. In questi tre anni l'avversario della regina era la regina, non avrebbe dovuto esserlo l'Athletic Palermo, il Trapani. Quest'anno è la stessa cosa e gli alibi sono anche minori perché la squadra è decisamente più forte. Io, al di là poi dei quattro gol dell'Licata, eccetera, mi aspetto che, insomma, contro questi avversari si veda la regina aggressiva col baricentro alto che abbiamo già visto domenica, e quindi credo che, insomma, no, non si debba preoccupare. Io per tre anni ho scritto, se la regina vince 1-0 contro la penultima in classifica in Serie D, non va annunciato come il grande risultato, perché la regina in Serie D dovrebbe fare quello che ha fatto il Trapani due anni fa, il Catania ancora prima, cioè 3-0 tutte le partite. Ora non mi aspetto che lo faccia sempre, perché poi il campionato chiaramente nasconde delle insidie, però contro il Licata sicuramente mi aspetto già una squadra dominante, e così sarà. Poi è chiaro, abbiamo visto un Igea Virtus in palla a Caltanissetta, la stessa Nissa è considerata insomma anche una squadra attrezzata, ha confermato buona parte della rosa e aggiungendo anche elementi importanti. Trapani e Siracusa comunque, al di là di tutto, non vanno sottovalutate, però insomma quest'anno si può dire che la regina, insomma, deve andare lì. Noi potremmo avere quel pizzico di presunzione, è chiaro, loro no, perché loro vanno in campo, sempre il massimo rispetto, però ai calciatori giusti, mentalizzati a vincere, e sanno che devono andare in campo per partire subito da 1-0 sempre. Io questo me lo aspetto sinceramente.
1: Sì, sono d'accordo, tenendo conto che la regina quest'anno non può sbagliare, ma non poteva farlo neanche gli anni scorsi. C'è sicuramente una rosa più profonda, senza dubbio, nel senso che quest'anno le alternative ci sono dalla porta fino all'attacco, quindi puoi anche pescare il jolly dalla panchina, hai tante soluzioni, molto di più rispetto agli scorsi anni.
2: Più profonda ovviamente più forte perché il livello si è alzato, ma anche svecchiata rispetto agli anni scorsi. Questo è un elemento da non sottovalutare. È arrivata tanta gente all'apice della carriera, 27-28 anni, non sono giovani, ma non sono neanche 35-36, che più di un calciatore aveva in questi tre anni. Sicuramente abbiamo visto la differenza nei vari Barilla, Decio, Ragusa. Col passare delle tre stagioni i problemi fisici sono aumentati. Questa è la dimostrazione che poi di calciatori over 35, over 33 ne puoi avere uno, due, tre, ma quando cominciano a diventare tanti, poi anche per il discorso che facevamo prima che sulla corsa, gamba, sull'aggressività, diventa complesso. Quindi non solo più profonda e di un livello superiore, ma anche più giovane, se vogliamo dire così.
1: Sì, sì, assolutamente.
0: Sulla nostra pagina Facebook c'è Edrisi Auteri, che non so se sia parente del mister Gaetano Auteri, che insomma l'ho anche visto, ecco, contro, c'è stato Foggia Salernitana, mi sembra. Battute a parte, scrive: giocare alle 15 con 35 gradi sarà un problema. Ora qui abbiamo consolato Cicciù di Stretto Web. Consolato, vedi, gentilmente, se puoi mandare un messaggio al tuo direttore Peppe Gariti, perché l'esperto di meteo è lui. Onestamente, ci sono 35 gradi ancora, pure domenica, in effetti è un problema. Domenica scorsa c'erano pure alle 9 di sera, ecco, 35 gradi, quindi cioè, alle 15 non lo so. Però non mi sembra che la regina abbia sofferto la temperatura non calda, soffocante, che c'era domenica, a giudicare da
1: diciamo che in ogni caso vale per entrambe le squadre.
2: Sì, sì, vabbè, ma voglio dire, forse il caldo che si è patito ora, senza voler entrare in questioni meteorologiche, perché l'esperto è il mio direttore e io non di certo, il caldo che si è patito quest'anno sicuramente, almeno a mia percezione, non lo avevo mai percepito. Però insomma, la regina, non dimentichiamo che in Serie A le prime giornate erano spesso metà agosto, il 22, il 25, quando ancora faceva effettivamente caldo. Certo. E quindi comunque, poi personalmente è vero che si è giocato di sera domenica, io all'aria aperta dalla tribuna stampa non ho patito il caldo, c'era un venticello.
0: Pensa che stava nel gabbiotto.
2: Ecco, non volevo dire questa cosa perché se io ero in tribuna stampa fuori c'era chi era invece coperto da quattro mura calde. Però insomma, non lo so, vediamo, magari fino a domenica cambiano le cose.
0: Approfitto per invitare chi di dovere, ovviamente noi abbiamo scelto, insomma, di non parlare di politica nella maniera più assoluta, però insomma invito chi di dovere. Io qualche sera fa ho coronato un sogno, sono andato a Merito di Porto Salvo, c'era questa band, insomma questa cover band dei Queen, e si esibiva in mezzo a questa band anche Cristina Scabbia, che è una sorta di mio idolo, proprio come donna oltre che come musicista. Quindi sono andato con l'obiettivo di farmi la foto, ci sono riuscito, quindi posso dire di aver preso la scabbia. Invito chi di competenza a non farmi prendere il tetano, gentilmente, ecco, perché credo che in determinati ambienti, soprattutto all'interno delle cabine, in tribuna stampa, forse non si pulisca dal gol di Amoruso contro la Roma. Quindi se gentilmente si può intervenire in tal senso, mi fate questa cortesia. Antonio D'Ascola scrive: ho visto una squadra che riempie l'area quando attacca e quindi segneranno tutti, dai centrocampisti ai difensori centrali. Sì, credo che sia proprio l'aspetto che, vabbè, i difensori centrali non lo so se riusciranno, insomma, a segnare su azione, magari su azione da corner sì, perché a Bonchelè da mediano due gol, uno di destro e uno di testa, sui sviluppi di calcio d'angolo è riuscito a farli. Quindi vediamo, a maggior ragione, chi ha più centimetri di Abonchelè, se ci riuscirà durante il campionato. Però in effetti la regina domenica sera ha dato questa sensazione, cioè che in qualsiasi momento può entrare in area qualsiasi calciatore e arrivare alla conclusione.
2: Sì, era quello che dicevamo prima, le caratteristiche dei calciatori sono frutto della strategia non casuale di Marchionni e Romairone. Proprio per questo inizio puntata dicevamo che le caratteristiche dei calciatori sono diverse anche all'interno degli stessi reparti, e i centrocampisti vanno in questa direzione, cioè le classiche mezzali. Quando si gioca col 3-5-2 col mediano più le mezzali, solitamente le mezzali sono di inserimento, quindi Rotulo ha fatto gol, Bonchelè ha fatto doppietta seppur da corner, però quasi sempre lo abbiamo visto ai cross degli esterni essere presente lì in area. Quindi c'è sempre Rotulo che fa da collante col reparto avanzato e che molto spesso parte dietro, l'abbiamo visto anche in occasione del gol, e chi come Bonchelè o Franchini ha queste caratteristiche anche per struttura fisica di entrare in area ed essere attaccante aggiunto. Anche Franchini da questo punto di vista queste caratteristiche, e credo che la direzione sia quella, sia proprio di una squadra che, giocando a maggior ragione con due attaccanti, e molto spesso se si giocherà con la seconda punta, Guida o Alma verranno dietro ad aprire un po' l'aria, e sfrutterà l'inserimento delle mezzali che hanno queste caratteristiche.
1: E anche penso a questo punto uno come Magrassi sia stato scelto anche per le sue caratteristiche nel saper venire incontro a fare gioco, nel senso che per me può siccome a riempire l'aria ci penseranno le mezzali, penso che l'attaccante possa anche tante volte venire incontro per aprire, sì, il campo.
2: Il 3-5-2 alla fine è un modulo che noi conosciamo bene qua a Reggio, però se pensiamo all'ultima squadra vincente, quella di Toscano, vincente in termini proprio di risultati, era un 3-5-2 strutturato in modo simile, quindi con Sunas che molto spesso faceva, certo, da collante, con Bianchi che era colui box che rompeva, sì, poi De Rose non era propriamente a quadro perché aveva caratteristiche anche molto di rottura, però era impostata in questo modo. Poi ovviamente gli attaccanti si interscambiavano e uno liberava l'area, l'altro si inseriva, il 3-5-2 poi alla fine è molto semplice con le sue varianti, però è questo. Quindi io mi aspetto gol un po' da tutti, tra attaccanti e centrocampisti, non mi aspetto il gol del singolo attaccante che ne fa 30 e poi altri poco, parteciperanno tutti.
1: Sono d'accordo, io aggiungo che mi aspetto soprattutto le mezze punte Guida e Alma determinanti, cioè e insieme a Rotulo, perché sono un po' quei tre calciatori che possono accendere veramente la scintilla anche in partite bloccate. Mi aspetto magari il tipico blocco basso fuori casa, no? Quando vai a giocare contro squadre che cercano anche di conquistare un punticino contro la Regina, perché fa prestigio, l'abbiamo capito in questi ultimi anni, e mi aspetto tantissimo da loro, perché sono un po' quei calciatori che hanno dimostrato di saper fare la differenza in questo girone, e mi aspetto che possano davvero fornire assist, giocate e magari anche gol.
0: In Italia un 3-5-2 che vince il campionato negli ultimi anni è stato quello dell'Inter, e ce l'ha fatta sia con Simone Inzaghi,
1: certo,
0: che con Chivu
1: e con Conte prima.
0: Esatto, anche con Conte non troppo tempo fa, diciamo. E nell'Inter c'è sempre una coppia di attaccanti che insomma il più scarso ne segna almeno 14 dei due titolari. Se il più scarso tra virgolette ne segna 14, significa che il più forte, cioè Lautaro, ne segna almeno 25, perché devono arrivare comunque a fare un totale.
1: Beh,
0: un bottino di 40 gol.
1: Nell'Inter determinanti sono anche gli esterni.
0: Esatto, stavo arrivando lì. Quando ti presenti con questo tipo di modulo, innanzitutto devi avere due attaccanti che segnano, e poi comunque ti serve un contributo in fase realizzativa da determinati ruoli. È chiaro che non puoi avere un Di Marco in Serie D, su questo non ci sono dubbi, cioè non ce l'hai neanche, cioè non c'è un giocatore come Di Marco in altre squadre di Serie A. Faccio,
1: sì,
0: fatica a individuarlo,
1: certo, no, beh, con quella, sì, qualità viene molto,
0: cioè,
1: complicato.
0: Chi si avvicina, Wesley forse della Roma come contributo in termini di gol e di assist, ma qua, certo, stiamo parlando di gol, proprio di segnare, e di conseguenza è un modulo in cui devi sfruttare gli inserimenti delle mezzali, c'è poco da fare. Se parliamo di una squadra che deve vincere un campionato, lasciamo stare la categoria, quella è Serie A, questa è Serie D, però per vincere un campionato bisogna segnare oltre a non prendere gol. E non ti bastano gli attaccanti, perché se non giochi con un tridente, non giochi con un 4-2-3-1, devi considerare che ti debbano arrivare dei gol anche da ruoli in cui non ti puoi aspettare che il mediano, la mezzala destra piuttosto che la mezzala sinistra ti arrivi a 8-9 gol, e invece almeno uno dei due deve arrivare a quella quota lì, e l'altro non deve essere troppo indietro. Quindi mi aspetto questo tipo di regina, e sono ruoli in cui c'è l'imbarazzo della scelta a prescindere dalle caratteristiche. Ripeto, non dobbiamo esaltarci troppo dopo questo 7-0, a prescindere dall'inferiorità numerica che è maturata insomma molto presto per quanto concerne il nostro avversario nella Coppa Italia, però come movimenti mi aspetto questo tipo di inserimenti da parte dei giocatori. Non credo che sia un caso che lei abbia fatto doppietta, anche se sugli sviluppi di un corner, però è uno di quei giocatori dai quali mi aspetto un contributo.
2: Tra l'altro non vorrei sbagliarmi, non è un grande vabbè, Bomber no, perché è un centrocampista, però non mi sembra che abbia segnato tantissimo, se non sbaglio, a Bonchele in carriera. Quindi la doppietta di domenica è comunque anche un sintomo di questo. Certo. Probabilmente magari giocava in altri modi prima, adesso con la possibilità di inserirsi forse si è riscoperto anche, anche decisivo. Ovviamente aspettiamo il campo, il campionato, però...
1: Leggo anche il messaggio di Gregorio che ci scrive su WhatsApp. Io lo conosco ovviamente perché anche nelle scorse stagioni ci scrive sempre, uno molto, molto preciso, che dà informazioni interessanti. Ci dice: il Licata gioca con il 4-2-3-1, gioca con il portiere over e con 5 under, molti di questi giocano in attacco. Ci dice anche la probabile formazione del Licata, dice: portiere Valentini, difensori Brugnone un 2006, Marchese un 2007, Fili insieme a Capello, centrocampo Greco e Coriolano, e in attacco Bennici under 2008, Milagori e Papa Serio under 2007, la punta centrale Corallo. Sì, potrebbe essere questa. Non sono sempre sicuro di queste probabili formazioni, più che altro perché chi viene al Granillo solitamente si mette con una difesa 5 e cerca di tenere la partita viva più lungo possibile.
0: Allora, quindi, Licata utilizzato...
1: Bisogna vedere poi anche la scelta del mister del Licata, se vorrà un po' snaturarsi per provare anche a prendere un punticino oppure a giocarsela a viso aperto, non lo so. Poi questo, allora,
0: vi tecniche. Posso dire che il Licata ha sempre fatto 3-4-2-1 in queste due partite di Coppa Italia, ha modificato la formazione tra una partita e l'altra, vai a capire se per dare minutaggio un po' a tutti, certo, o per
1: anche confondere delle prove.
0: Le acque, appunto. Chi lo sa, e questo Papa Serio gli ha fatto fare un po' tutti i ruoli. Cioè, ha cominciato contro il Gela da esterno a sinistra a tutta fascia, poi lo ha messo a mezza punta destra, poi lo ha messo a tutta fascia a destra, che credo sia il ruolo che gli ha fatto fare per quello che ho visto. Non ho visto l'intera partita, mentre col Gela c'è stata la possibilità di guardare la partita intera su YouTube, però guardando i riflessi filmati dell'ultima sfida contro il Castro Favara, mi sembra che abbia fatto fare tutta la fascia destra, quindi deve essere un calciatore molto, molto utile, e mi sembra anche abbia un discreto tiro dalla distanza. Quindi è chiaro che siamo in una fase iniziale in cui c'è da scoprire, da scoprire come giocherà la Regina, quindi figura degli avversari, è normale che ci possano fare, non dico una sorpresa, cioè al primo turno qualsiasi modulo è una sorpresa, qualsiasi schieramento è una sorpresa. Io fino all'ultimo non ero sicuro che Marchionne avrebbe fatto 3-5-2.
1: Io ho una sola certezza sul Licata, che è Minacori. Minacori è da un paio di stagioni che gioca a Licata, è un attaccante molto interessante, ha giocato anche in altre categorie, ha sempre fatto bene, dato, se non sbaglio, 2 anni fa anche in doppia cifra quando il Licata raggiunse i playoff di Serie D, quindi sicuramente è l'uomo che ha un pochino più di estro, di fantasia, può fare sia all'esterno, il trequartista, la prima punta, quindi... Lui è sicuramente un attimo il pericolo più grande del Licata.
0: È parente di Gianni Radella, Minacori.
1: Non lo so.
2: Questa è molto sottile. Ci sono arrivato dopo.
1: Allora io andrei con la prossima pausa pubblicitaria, poi continuiamo a parlare di Regina, ovviamente, sperando magari anche di riuscire a coinvolgere Rocco Cristarella nuovamente dallo Sheraton. Tra pochissimo.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Rieccoci qui dallo studio di Radio Turing. Ovviamente lo sapete, ci potete seguire in radio, in televisione sul canale 87, anche su Facebook per scriverci nei commenti, ma anche mandarci messaggi su WhatsApp. Cerchiamo di leggere quello che si riesce, cerchiamo di accontentare un pochino tutti. Ovviamente allo 0965 58704 potete chiamarci al telefono, mentre su WhatsApp il numero di riferimento è il 3937 104 400. Torniamo a parlare di Regina. Prima Paolo ha detto non ero sicuro che Marchionni giocasse col 3-5-2. Allora ti chiedo, quindi secondo te la Regina già da così può cambiare pelle?
1: Ne abbiamo visto un secondo tempo
0: con un 4-3-3, magari diverso, impostato in maniera differente. Io un po' un'incognita su questo 4-3-3, nel senso che vedo pochi interpreti oltre agli 11 che la Regina potrebbe schierare inizialmente con un 4-3-3, soprattutto sull'esterno, perché poi può giocarci tranquillamente Alma alto a destra, può giocare Guida alto a sinistra, però dietro di loro per un ipotetico 4-3-3 vedo poche altre opzioni.
1: Allora vi svelo un segreto, diciamo, e poi una valutazione. Il segreto è che io e Marchionni siamo nati lo stesso giorno. E ci passiamo un anno, e la cosa strana è che il più grande è lui. Io sembro suo zio, però è il più grande lui. E detto questo, quindi c'è, premettendo che non posso avere nulla, no, contro Marchionni, perché è la prima botta subito 7-0, siamo nati pure lo stesso giorno. Però io 5-3-2 o 3-5-2 non mi metterei neanche contro il Real Madrid, proprio per preconcetto mio.
0: Okay. Cioè, non ti piace come impostazione di gioco?
1: Per mia visione del calcio. Lui avrà sicuramente i suoi motivi, insomma, i suoi concetti, i suoi principi e il suo modo, insomma, di approcciarsi alle partite, nonché ai campionati interi. E penso che le scelte della Regina vadano indubbiamente nella direzione di un 3-5-2 iniziale di partenza, anche se i primi due acquisti sono stati Alma e Guida, che non c'entravano niente secondo me con questo tipo di modulo, anche se Guida, devo dire, è stato, non dico tra i migliori in campo, perché c'è prestazioni come quelle di Abonkele, di Toscano, come fai a dire non sono stati i migliori due visti in campo, però Guida, per continuità di contributo, di corsa, di palloni toccati, ha impressionato, al di là del gol che ha fatto del 5-0. Però sono giocatori che nascono come attaccanti esterni, sia Alma che Guida. Nel secondo tempo è sicuramente l'esperimento che ha fatto Marchionni, cioè no, sicuramente no, però suppongo che quello che ha cambiato Marchionni nell'intervallo sia stato determinato dal parziale che c'era già, che era di 4-0, e nonché dal fatto che l'avversario fosse in inferiorità numerica, quindi servivano calciatori bravi nel palleggio e bravi nello sfruttare gli spazi che per forza di cose dovevi essere bravo a trovare, perché non era l'avversario che te li lasciava. L'avversario a maggior ragione, da quando è rimasto in 10, ha pensato solo a difendersi, e l'ho fatto sull'1-0, sul 2-0, cioè non ha più
0: a
1: passato
0: limitare i danni.
1: Sì, tranne un paio di volte nel secondo tempo non ha fatto altro che mettersi dietro e cercare di chiudere più spazi possibile. E quindi hai messo un palleggiatore in più che Alma, ma la cosa che mi ha convinto di più è stata la difesa a 4 con Speger, che secondo me è un ottimo interprete del ruolo di terzino destro, a spingere in una difesa a 4 in una squadra che deve giocare per vincere tutte le partite.
2: Sì, ma io diciamo che sposterei l'attenzione non tanto sui terminali offensivi, perché quando si parla di difesa a 4 significa che il passaggio è da 3 a 4, che è poi quello che conta di più. Poi dalla cintola in su si può fare ciò che si vuole, cambia forse anche poco. Hai detto bene tu, per il 4-3-3 puro sono pochi. Io potrei aggiungere a Alma e Guida Rotulo, se vogliamo, ma tutti e tre non sono delle ali, cioè io non le considererei neanche delle vere e proprie ali, cioè la classica ala larga. Sono comunque calciatori che tendono, certo, ad accentrarsi tutti, quindi non si deve parlare per forza
0: forse
2: di 4-3-3.
0: L'unica potrebbe essere Toti Porcino.
2: Sì, probabilmente sì, ma comunque io non parlerei di 4-3-3 puro in caso di difesa a 4, parlerei di 4-3-1-2, 4-3-2-1, sì, 4-2-3-1, anche lì un po' forzato. Io nel secondo tempo non ho visto all'inizio un 4-3-3 puro, ho visto Guida al centro con Alma e Reis più vicini, quindi un 4-3-1-2, sì, che è un'altra cosa. E Marchionni comunque non ha mai fatto sempre il 3-5-2 puro, ha variato, cioè ha mantenuto la difesa a 3, però molte volte ha fatto 3-4-1-2, 3-4-2-1, quindi da questo punto di vista
0: varia molto.
2: Al di là della difesa, secondo me l'attacco a 3 puro con due ali e un attaccante non lo farà mai, perché diventa complicato. Ha queste varianti dalla Cintola in su, dove può fare ciò che vuole, il trequartista, i due trequartisti dietro la punta, può fare un po' come vuole, quindi io non parlerei di 4-3-3 puro, perché effettivamente diventa un po' limitato, però il resto sì, secondo me può variare come vuole.
1: Allora, dei vari messaggi che arrivano, diciamo qualcuno ieri lo abbiamo sintetizzato per così dire, c'è questo di Michele che credo abbia chiamato ieri in diretta, infatti lo specifico, ho chiamato ieri qui dal nord, vi ringraziamo perché senza le vostre trasmissioni non sapremmo nulla della Regina, almeno nulla in Serie D. Invece il vostro lavoro è da Serie A, al di là di polemiche che continuo a leggere, cose che manco a me sono piaciute, unica cosa vincere il campionato stavolta davvero. Quindi diciamo questo messaggio di Michele, dato che è rivolto così a noi in maniera
0: che lo ringraziamo
1: collettiva.
0: Sempre esatto, molto attivo sui nostri social, ovviamente ha telefonato ieri, ma telefonava anche gli scorsi anni, quindi lo ringraziamo assolutamente. Un altro tasto che volevo toccare, e poi andiamo per la penultima pausa pubblicitaria e ci avviciniamo alla chiusura. Se dobbiamo trovare una nota negativa nella partita di domenica, forse l'approccio, che è stato un pochino troppo passivo, perché la Regina ha rischiato di prendere il gol, è stata salvata da Lagronigro, poi l'espulsione ha cambiato un po' l'andamento della gara. Quello non è un errore da fare, nel senso che l'approccio secondo me deve essere, come abbiamo detto prima, subito forte, subito d'impatto, che metta subito le cose in chiaro. Credo che questo forse è il lavoro un attimino che in questa settimana sta andando a fare Marchionni. Penso siete d'accordo.
1: Guarda, io sicuramente sarei stato curioso di vedere una Regina che passa in svantaggio in casa e vedere come reagisce.
0: Certo.
1: Lo dico a prescindere.
0: Sarebbe stata una prova interessante. Ovviamente penso che poi la Regina sarebbe riuscita a riprenderla la gara.
1: Tanto la Coppa Italia.
0: Però attenzione, perché Marchionni, la Coppa Italia, la punta, secondo me ci tiene tanto, anche perché ha un gruppo molto
1: vinta con Ravenna.
0: Sì, l'ha vinta, certo.
1: E lo dico a prescindere da quello che secondo me era fallo nell'azione che ha portato il gol di Francisco, perché magari non è stato sottolineato questo aspetto, però Francisco viene lanciato a rete dopo un fallo e viene commesso in mezzo al campo, sì, a nostro favore, e che non viene fischiato. Quello però è, di sicuro, dato che prima o poi capiterà in campionato, cioè non possiamo essere perfetti al punto da fare insomma man bassa in tutte le partite, a partire da quelle in casa, prima o poi capiterà di andare sotto, certo. Quindi sarebbe stato un utile test per vedere come si reagisce, quello sì. Però c'è da sottolineare, al di là insomma di quella che per me era un'azione irregolare da cui è scaturita l'azione, io spesso sono stato critico nei confronti di Lagonigro,
0: è stato molto bravo,
1: si è superato.
2: Sì, diciamo che all'inizio, i primi minuti, il Praetorto stava molto alto, un baricentro alto, hanno provato a fare pressing già con gli attaccanti verso insomma i difensori, quindi già a prendere la costruzione dal basso della Regina, quindi da parte loro c'è stato questo approccio aggressivo e coraggioso all'inizio, che magari ha un po' sminuito quello della Regina, nel senso che poi c'era il risvolto della medaglia, perché in alcune occasioni già subito è riuscito a superare quel primo pressing lì davanti, e quindi poi aveva molto più spazio dal centrocampo in su. Però sì, probabilmente non è stato, ecco, quell'approccio, vogliamo dire così, della Regina di Inzaghi, ecco,
1: no.
2: Se proprio vogliamo fare un esempio, la Regina di Inzaghi il primo quarto d'ora martellava chiunque in casa e fuori,
0: soprattutto i primi sei mesi,
2: esattamente, ecco, non è stato proprio quell'approccio. Io sono convinto che probabilmente sarebbe uscita fuori e avrebbe aumentato i giri del motore anche in parità numerica nel corso del tempo, perché poi loro non potevano mantenere quel pressing, la Regina aveva una varietà di soluzioni, era più forte probabilmente anche nel secondo tempo coi cambi, però non è stato effettivamente l'approccio, ecco, di quella Regina di Inzaghi che si poteva dire. Poi io l'ho chiesto a Marchionni a fine gara: avrebbe preferito giocare questa partita in parità numerica? Perché è chiaro che penso che chiunque, sia per lo spettacolo in campo che anche per capire effettivamente un reale e ancora più preciso stato di condizione della squadra, avrebbe preferito che si giocasse in parità numerica. Non è successo, però l'hai detto bene tu, l'anno scorso in superiorità numerica molto spesso si è perso, ricordiamo, alla Lamezia, visto che è stato il crocevia poi di tutto. E quindi
0: penso anche alla partita con la Cireale, no? Che ha giocato parlo di 2 anni fa.
2: Sì.
0: Ha giocato tutto quella un parte, secondo tempo in superiorità numerica e ti è costato poi il campionato. Perché
1: questa società non credo che perderà partite del genere.
0: Va bene, andiamo.
1: Perché i campionati andiamo, indiri vincere, certo, la società.
0: È vero. L'abbiamo detto più volte. Andiamo con la penultima pausa pubblicitaria.
1: E Rocco sta finendo una di quelle sostanze che dicevi prima. Ah, okay. E poi torna lì.
0: Benissimo.
3: Da Bumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua

0: Rieccoci, ora siamo praticamente in chiusura per quanto riguarda l'appuntamento odierno. Insomma, abbiamo toccato tantissimi temi, partendo dal calciomercato, che ovviamente sappiamo oggi essere l'ultimo giorno dove le squadre professionistiche possono fare operazioni in entrata e in uscita. Per i dilettanti invece si prolungherà ancora di 2 settimane.
1: E allora andiamo a ribadire quelle che sono le operazioni che ancora non sono state ufficializzate, però ci aspettiamo che l'una dopo l'altra vengano ufficializzate in giornata, supponiamo. Marco Baldan per quanto concerne la difesa, e Matteo Rossetti, classe 98, a centrocampo, e il 33enne Andrea Magrassi come prima punta, come punta di peso in attacco. Leggenda Amaranto ha tirato fuori il nome di questo ragazzo del 2008 e si chiama Pisani, portiere.
0: Sì.
1: Non so bene la carriera di questo ragazzo, nel senso, abbiamo sentito la Z Picerno, non lo conosco, cioè, mi sembra strano, cioè, però nella scheda del ragazzo di sicuro compare l'esperienza delle giovani del Picerno, però hanno beccato questo ragazzo che era in tribuna durante la partita contro il Praia d'Orto, quindi sicuramente fisicamente a regio, vediamo se sarà lui il portiere, pensiamo di sì.
0: Forse è la soluzione migliore anche per una questione di annate, perché magari ci sarà l'esigenza di andare a mettere il 2008 in porta, non si sa mai. Può tornare utile, perché probabilmente per Piras ci sono dei problemi legati più che altro alla situazione attuale del Fasano, che è stata esclusa dalla Serie D, ma ha presentato ricorso, e quindi al momento probabilmente il calciatore non è libero per poter firmare per una nuova squadra oggi. Chiaramente la Regina ha l'esigenza di chiudere il suo organico e probabilmente andrà su altro. Bene, io ringrazio il nostro ospite di oggi, che è stato Consolato Cicciu di Stretto Web. Grazie.
2: Grazie a
0: ci
2: voi.
0: Ci rivedremo.
2: Grazie mille.
1: Grazie, Consolato.
0: Grazie ovviamente anche a Paolo Ficara, che ha condotto da solo per un giorno e mezzo i primi due appuntamenti di Mezzogiorno Amaranto. Da domani saremo ovviamente sempre insieme, quindi grazie Paolo, noi ci rivediamo ovviamente domani.
1: A domani, ciao.
0: E grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito, lo ripeto, ci rivediamo ovviamente domani per continuare a parlare di Regina, calciomercato e anche di Regina Licata. Grazie e a domani, buon proseguimento sui canali di Turing.

0: Touring 104 notizie.
1: Blitz dei carabinieri nelle campagne di Rosarno. Scoperta in località Fabiana una piantagione di marijuana con circa 1000 piante. 3 persone sono state arrestate in flagranza di reato. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba nell'ambito dei controlli del territorio condotti dai carabinieri della tenenza di Rosarno, con il supporto dello squadrone Liportato Cacciatori Calabria e dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia. I militari hanno individuato la piantagione in una zona rurale difficilmente accessibile e, una volta raggiunta l'area, hanno sorpreso i 3 soggetti mentre erano intenti a curare e coltivare le piante. La coltivazione, composta da circa 1000 piante di marijuana, è stata sequestrata. Per i 3 è scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di coltivazione e produzione abusiva di sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dall'arma nella piana di Gioia Tauro, con particolare attenzione al contrasto della coltivazione illecita e della produzione di droga nelle aree rurali. Al termine delle operazioni, i 3 arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Palmi, che coordina le indagini. Il procedimento si trova nelle fasi delle indagini preliminari. Nei confronti degli arrestati vale pertanto il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Pentidattilo cambia volto e lo fa attraverso l'arte. Nel Borgo Nuovo è stata inaugurata una nuova galleria a cielo aperto, composta da 7 grandi murales, realizzati da artisti italiani e internazionali nell'ambito del festival Tra le mani di pietra e del progetto di rigenerazione Rianimare Pentidattilo. Dal 19 al 29 agosto il borgo ha ospitato 7 cantieri artistici, coinvolgendo creativi provenienti dall'Italia, dall'Ecuador, dal Messico e da Cuba. Le opere sono nate dal confronto con il territorio e con la sua storia, seguendo 5 temi ispirati simbolicamente alle 5 dita della mano: storia, tragedia, mediazione, natura e cultura. Un percorso che vuole trasformare le pareti del Borgo Nuovo in un racconto collettivo, fatto di memoria, identità e futuro. Per la responsabile del progetto Rianimare Pentidattilo, Laura Cirella, l'intervento ha già contribuito a creare un nuovo volto del borgo, attirando visitatori da tutta la provincia. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Melito Portosalvo, Annunziato Anastasi, che ha sottolineato il valore delle opere nella valorizzazione dell'identità del territorio. L'amministrazione guarda già al futuro, con l'intenzione di realizzare altri murales e intervenire anche su strade e marciapiedi, con l'obiettivo di rendere Pentidattilo un luogo capace di vivere tutto l'anno. Il progetto non si ferma alla street art. La serata ha infatti lasciato spazio anche al cinema, con il Pentidattilo Film Festival e il 48 ore Pentidattilo, coinvolgendo 5 troupe nella realizzazione di altrettanti cortometraggi ispirati anche ai nuovi murales. Arte, cultura e partecipazione diventano così strumenti per rilanciare il borgo e rafforzare il legame tra Pentidattilo vecchia e nuova, in un percorso di rigenerazione destinato a proseguire nei prossimi anni. Prosegue anche a fine estate l'attività di controllo della Polizia Ferroviaria nell'ambito dell'operazione Estate Sicura 2026. Rafforzata la vigilanza nelle principali stazioni italiane e a bordo dei treni, con servizi di prevenzione e controllo coordinati nei grandi hub ferroviari e negli scali di dimensioni più contenute. L'attività ha portato a diversi arresti e denunce per truffe, furti, spaccio di droga e altri reati commessi nelle stazioni o sui convogli. Tra gli interventi più rilevanti, a Milano sono state eseguite 3 misure cautelari per 6 furti ai danni delle biglietterie automatiche, con danni stimati in circa 300.000 euro. Arrestato anche un uomo che aveva rubato 21.600 euro dallo zaino di un viaggiatore a bordo di treno Italo. Controlli intensificati anche nel Lazio e in Campania, dove la Polizia Ferroviaria ha effettuato diversi arresti, anche per traffico di stupefacenti, furti, violenze sessuali e atti persecutori. L'operazione Estate Sicura prosegue dunque con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori e prevenire reati negli scali ferroviari e sui treni, soprattutto in un periodo caratterizzato da un intenso movimento di passeggeri.
0: Lo sport.
2: Quando il patrono della regina Claudio Lotito, nel giorno della presentazione ufficiale della squadra, ha parlato di 4 nuovi arrivi, la risposta della tifoseria amarante è stata immediata. Un boato e un lungo applauso hanno accompagnato l'annuncio. Era facilmente prevedibile che il mercato avrebbe portato un attaccante e un difensore, ma la società ha scelto di intervenire in maniera più ampia, andando a completare l'organico in altri 2 reparti. Una decisione che sembra rispondere anche alle indicazioni di mister Marchionni, intenzionato ad avere una rosa ancora più completa e competitiva. Il primo riguarda il difensore Marco Baldan, che ha risolto il proprio rapporto con la Scafatese proprio per volontà di vestire la maglia della regina. Un'operazione ormai definita, con il centrale pronto a mettersi a disposizione dello staff amaranto. Avendo già disputato la prima gara di Coppa Italia, il calciatore sarà però disponibile soltanto a partire dalla terza di campionato. L'altro nome è quello di Andrea Magrassi, l'attaccante a salutato del Milan. La regina ha superato una concorrenza molto ampia, con diverse società anche di Serie C interessate al giocatore. Un rinforzo importante per il reparto offensivo, individuato per aumentare il peso e le alternative a disposizione del tecnico. E poi da definire il discorso portiere. La scelta dovrebbe ricadere su un estremo difensore under. Tra i profili valutati c'è quello del giovane Pisani, destinato a completare il reparto insieme ad altri portieri già presenti in rosa. Non ci sarebbe la stessa urgenza a centrocampo, ma anche questo tassello sarà inserito a breve. Il giocatore individuato è Matteo Rossetti, centrocampista classe 1998, reduce da 2 stagioni importanti con il Ravenna, già conosciuto dall'allenatore amaranto che lo ha avuto alle proprie dipendenze. La regina dunque si prepara a completare il puzzle. Dopo le parole di Lotito, il mercato amaranto sembra pronto a regalare alla piazza i 4 innesti annunciati.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
0: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Davanti a noi stanno cose migliori di quelle che ci siamo lasciati alle spalle. Clive Staples Lewis.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Questa è Smash It Up Chart, la classifica dei 30 più trasmessi su Turin 104.

ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104. Smash

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto dalla redazione. Allarme aereo nella notte in Lettonia ed Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, facendo scattare l'intervento dei cacciaturchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento del Baltico dalla base di Amari. L'Alleanza Atlantica ribadisce di essere vigile e pronta a proteggere il territorio alleato. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky parla di almeno 12 morti e decine di feriti negli attacchi della notte e torna a chiedere più sistemi di difesa aerea. L'alto rappresentante europeo Kaja Kallas invita i paesi che dispongono di missili intercettori prossimi alla scadenza a trasferirli a Kiev.
2: Botta e risposta intanto tra Mosca e Roma. La portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova ha definito molto ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Mikhailo Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, paragonandola a una favola satirica di Gianni Rodari. Immediata la replica del ministro Guido Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha detto. Crosetto ha difeso la scelta sottolineando che Roma ragiona in piena autonomia e che l'esperienza maturata sul campo da Fedorov può essere utile alla difesa italiana.
1: Nuova apertura di Teheran sul memorandum con gli Stati Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che l'Iran è pronto a rispettare nuovamente gli accordi, ma soltanto se Washington farà altrettanto. Secondo Pezeshkian, l'impegno americano dopo la firma sarebbe durato non più di 2 settimane. Nella notte intanto una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. L'episodio contribuisce ad alimentare nuovamente la tensione in una delle rotte marittime più strategiche del mondo.
2: Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni tra Nepal e Tibet. Le autorità nepalesi riferiscono di 987 vittime nel paese. A queste si aggiungono almeno 16 morti registrati sul versante tibetano, portando il bilancio complessivo oltre quota 1000. Ancora più drammatico il numero dei dispersi. Secondo le autorità locali sono almeno 4.462 le persone delle quali non si hanno più notizie sui due lati della frontiera. Proseguono le operazioni di ricerca in condizioni estremamente difficili.
1: Veniamo in Italia. Il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso di ricongiungimento della cosiddetta famiglia del Bosco. I tre bambini potranno progressivamente tornare con i genitori, una coppia anglo-australiana, ma attraverso un percorso a tappe. Il reinserimento sarà seguito e monitorato dai servizi sociali, che dovranno verificare l'andamento del ricongiungimento. I minori si trovano in una casa famiglia dalla fine dello scorso novembre.
2: Avrebbe lanciato frecce dal balcone della propria abitazione verso un istituto scolastico e si sarebbe anche ripreso durante l'azione, pubblicando poi il video sui social. È accaduto a Isola delle Femmine, nel palermitano. A segnalare l'episodio ai carabinieri è stato il sindaco. Nell'abitazione di un uomo di 34 anni, i militari hanno sequestrato 7 fionde artigianali e 2 frecce dotate di punta. Il materiale è risultato compatibile con i dardi ritrovati nel giardino della scuola. L'uomo è stato denunciato per getto pericoloso di cose.
1: In chiusura allo sport, il tennis. Matteo Berrettini e Luciano Darderi superano il primo turno agli US Open. Berrettini ha battuto Stan Wawrinka in 3 set, 7-6, 7-6, 6-0, e al prossimo turno affronterà Mariano Navone, argentino, che ha eliminato Novak Djokovic. Darderi invece ha superato il britannico Harry Wanderken in 4 set e sfiderà il ceco Dalibor Svircina. Eliminata Elisabetta Coccioretto, battuta da Caterina Siniakova. Oggi attesi gli esordi di altri 6 italiani: Cobolli, Musetti, Sonego, Bellucci, Passero e Guerrieri. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddy Licious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Friday Licious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità: biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il Ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Smash It Up Chart,

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart.
0: La classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104. 104. In ordine sparso.

0: quattro notizie.
1: Blitz dei carabinieri nelle campagne di Rosarno. Scoperta in località Fabiana una piantagione di marijuana con circa 1000 piante. Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba nell'ambito dei controlli del territorio condotti dai carabinieri della tenenza di Rosarno, con il supporto dello squadrone Liportato Cacciatori Calabria e dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia. I militari hanno individuato la piantagione in una zona rurale difficilmente accessibile e una volta raggiunta l'area hanno sorpreso i tre soggetti mentre erano intenti a curare e coltivare le piante. La coltivazione, composta da circa 1000 piante di marijuana, è stata sequestrata. Per i tre è scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di coltivazione e produzione abusiva di sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dall'arma nella piana di Gioia Tauro, con particolare attenzione al contrasto della coltivazione illecita e della produzione di droga nelle aree rurali. Al termine delle operazioni, i tre arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Palmi, che coordina le indagini. Il procedimento si trova nelle fasi delle indagini preliminari. Nei confronti degli arrestati vale pertanto il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Pentidattilo cambia volto e lo fa attraverso l'arte. Nel Borgo Nuovo è stata inaugurata una nuova galleria a cielo aperto, composta da 7 grandi murales, realizzati da artisti italiani e internazionali nell'ambito del festival Tra le mani di pietra e del progetto di rigenerazione Rianimare Pentidattilo. Dal 19 al 29 agosto il borgo ha ospitato 7 cantieri artistici, coinvolgendo creativi provenienti dall'Italia, dall'Ecuador, dal Messico e da Cuba. Le opere sono nate dal confronto con il territorio e con la sua storia, seguendo 5 temi ispirati simbolicamente alle 5 dita della mano: storia, tragedia, mediazione, natura e cultura. Un percorso che vuole trasformare le pareti del Borgo Nuovo in un racconto collettivo, fatto di memoria, identità e futuro. Per la responsabile del progetto Rianimare Pentidattilo, Laura Cirella, l'intervento ha già contribuito a creare un nuovo volto del borgo, attirando visitatori da tutta la provincia. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Melito Portosalvo, Annunziato Anastasi, che ha sottolineato il valore delle opere nella valorizzazione dell'identità del territorio. L'amministrazione guarda già al futuro, con l'intenzione di realizzare altri murales e intervenire anche su strade e marciapiedi, con l'obiettivo di rendere Pentidattilo un luogo capace di vivere tutto l'anno. Il progetto non si ferma alla street art. La serata ha infatti lasciato spazio anche al cinema, con il Pentidattilo Film Festival e il 48 ore Pentidattilo, coinvolgendo 5 troupe nella realizzazione di altrettanti cortometraggi ispirati anche ai nuovi murales. Arte, cultura e partecipazione diventano così strumenti per rilanciare il borgo e rafforzare il legame tra Pentidattilo vecchia e nuova, in un percorso di rigenerazione destinato a proseguire nei prossimi anni. Prosegue anche a fine estate l'attività di controllo della Polizia Ferroviaria nell'ambito dell'operazione Estate Sicura 2026. Rafforzata la vigilanza nelle principali stazioni italiane e a bordo dei treni, con servizi di prevenzione e controllo coordinati nei grandi hub ferroviari e negli scali di dimensioni più contenute. L'attività ha portato a diversi arresti e denunce per truffe, furti, spaccio di droga e altri reati commessi nelle stazioni o ai suoi convogli. Tra gli interventi più rilevanti, a Milano sono state eseguite 3 misure cautelari per 6 furti ai danni delle biglietterie automatiche, con danni stimati in circa 300.000 euro. Arrestato anche un uomo che aveva rubato 21.600 euro dallo zaino di un viaggiatore a bordo di treno Italo. Controlli intensificati anche nel Lazio e in Campania, dove la Polizia Ferroviaria ha effettuato diversi arresti, anche per traffico di stupefacenti, furti, violenze sessuali e atti persecutori. L'operazione Estate Sicura prosegue dunque con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori e prevenire reati negli scali ferroviari e sui treni, soprattutto in un periodo caratterizzato da un intenso movimento di passeggeri.
2: Lo sport.
0: Quando il patrono della Regina Claudio Lotito nel giorno della presentazione ufficiale della squadra ha parlato di 4 nuovi arrivi, la risposta della tifoseria amarante è stata immediata. Un boato e un lungo applauso hanno accompagnato l'annuncio. Era facilmente prevedibile che il mercato avrebbe portato un attaccante e un difensore, ma la società ha scelto di intervenire in maniera più ampia, andando a completare l'organico in altri due reparti. Una decisione che sembra rispondere anche alle indicazioni di mister Marchionni, intenzionato ad avere una rosa ancora più completa e competitiva. Il primo riguarda il difensore Marco Baldan, che ha risolto il proprio rapporto con la Scafatese proprio per volontà di vestire la maglia della Regina. Un'operazione ormai definita, con il centrale pronto a mettersi a disposizione dello staff amaranto. Avendo già disputato la prima gara di Coppa Italia, il calciatore sarà però disponibile soltanto a partire dalla terza di campionato. L'altro nome è quello di Andrea Magrassi, l'attaccante ha salutato il Milan. La Regina ha superato una concorrenza molto ampia, con diverse società anche di Serie C interessate al giocatore. Un rinforzo importante per il reparto offensivo, individuato per aumentare il peso e le alternative a disposizione del tecnico. E poi da definire il discorso portiere. La scelta dovrebbe ricadere su un estremo difensore under. Tra i profili valutati c'è quello del giovane Pisani, destinato a completare il reparto insieme ad altri portieri già presenti in rosa. Non ci sarebbe la stessa urgenza a centrocampo, ma anche questo tassello sarà inserito a breve. Il giocatore individuato è Matteo Rossetti, centrocampista classe 1998, reduce da due stagioni importanti con il Ravenna, già conosciuto dall'allenatore amaranto che lo ha avuto alle proprie dipendenze. La Regina dunque si prepara a completare il puzzle. Dopo le parole di Lotito, il mercato amaranto sembra pronto a regalare alla piazza i 4 innesti annunciati.
2: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
5: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Yeah. dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Di tutte le perversioni sessuali, la castità è la più strana. Anatole France.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
10: Questa è Smash It Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
1: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
2: Smash It Memories, un super classico. Ora.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso, la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: During 104 notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano la pagina politica, nuova sfida interna a Matteo Salvini. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del Consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia, Tilio Fontana, prende le distanze e assicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
2: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni dagli incarichi ricoperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Bewater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
1: La cronaca: tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli sono stati trovati morti, raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei tre avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante. Subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno, uccidendo anche lui. Infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il movente della tragedia.
2: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo e della via Garipoli, principale collegamento tra l'autostrada 18 e la città. Minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo. Sono in corso le operazioni di e messa in sicurezza.
1: Andiamo all'estero: nuove minacce dall'Iran contro gli Stati Uniti. Mohammed Reza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran, afferma che un'eventuale guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Wall Street, a Manhattan e ovunque in qualsiasi momento. Secondo Naqdi, finora Teheran avrebbe combattuto soltanto una guerra convenzionale e non avrebbe ancora utilizzato tutte le proprie capacità. Il dirigente delle Guardie della Rivoluzione precisa però che la priorità dell'Iran resta la deterrenza, non una nuova guerra. Ha inoltre sostenuto che i siti militari danneggiati nei precedenti attacchi sarebbero stati ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
2: L'economia ha balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con l'inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre ai 1.500 euro per un nucleo con due figli.
1: E in chiusura allo sport, calcio, chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Zeballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Zeballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Turing 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Dove c'è una grande volontà, non possono esserci grandi difficoltà. Niccolò Machiavelli.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Benvenuti!
10: Ok.
9: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti.
10: Tempest.
9: A casa Lopresti.
10: Ciao a tutti, buongiorno. Cioè devo dire buon pomeriggio perché sono le 5-10 minuti e questa è Radio Touring. Vabbè, siete là da un bel po', lo so. Avete sentito magari Smash It Up Chart, anche visto in TV. E allora iniziamo. Casa Lopresti, 1° settembre. Auguri, se festeggiate qualsiasi cosa oggi. C'è super gusto in regia oggi, vero?

in radio e anche sull'87 del digitale terrestre. Questa è l'atmosfera meravigliosa che si respira qua in radio. Touring, giusto? Number one radio.

0: è diventata Sorry Papi nella versione di Back G. Oh ragazzi, siamo in diretta, grazie, ciao da Filippo, ciao Augusto, è bella la regia come sempre, ci siamo, due ore intense da vivere ogni giorno dal lunedì al venerdì. Prossima settimana sarà una settimana incredibile anche per noi. Che roba è? Ah, c'è il video che parlano tra di loro alla fine, va bene.
1: Bling
0: bling, vai vai.

0: Twain, band americana, con questo stupendo single Drop of Jupiter. Siamo già ai 32, dobbiamo dare la linea alla pubblicità, ci sentiamo tra un po' a Castel Prezzi, Radio Touring.
1: Questa è Touring 104.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: Termocasa, in collaborazione con Fujitsu, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Fujitsu. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: State ascoltando Casa Lopresti con Filippo Lopresti su Touring 104.

0: no me muero.
1: Fino alla fine, perché merita un'atmosfera reggaeton con Karol G e Manu Chao. Per tornare in diretta su Radio Touring 104, che sta per 104. Questa è Casa Lopez. Dov'è la camera? Quella lì, ok. Ciao ragazzi dell'87. Non mi

peccato che non ho fatto il video, peccato, lo dico sempre, peccato. Fede Palma penso sia la canzone più programmata quest'estate italiana. Qui su Radio Tour in 104 in diretta 24 ore al giorno si stanno realizzando nuovi programmi, già lo sapete, da lunedì 12:10 inizia Paolo Ficarra con Andrea Benedetto, si parla di Regina in quello che è Mezzogiorno Amaranto. Complimenti ragazzi, complimenti.

sembra di avere del vento in faccia questa canzone, non so. Effetti strani da discoteca qua dentro lo studio di Radio Tuni. Bella, l'hanno ripresa bene, cantata bene. La canzone originale è Fearless, Bebba Rexha. Atmosfera dance all'interno di Casa Loprezzi, martedì 1° settembre.

Bravo Irama, volevo dire, raccontare che quando facciamo Catalo Presti, ma soprattutto noi li passiamo in una scoperta le canzoni nuove, cioè ce li propongono, noi li sentiamo un paio di volte, poi se sono carinissime li mettiamo in programmazione e poi li sentite durante la giornata su Radio Tune. La cosa è un po' divertimento di fare queste due ore intense, so che molti di voi apprezzano dalle 17 alle 19 il nostro Castle of Questy International. Infatti questa è nuova, si chiama Bea, senti un po'.

Jesulu. Ci sono dei rumori sottofondo, mi sa che uno a caso è Giulio, giusto? Mi hanno detto che è Giulio. No, puoi fare rumore Giulio, tranquillo, perché qua è tutto insonorizzato. Batti, batti, batti, batti. E così lo sentono da casa gli amici. Ma possiamo inquadrare qualche altra cosa? Qualche altra parte dello studio? Sì? No, ci sono gli ospiti internazionali che li abbiamo tolti. Va bene, no, sono venuti a trovarci ragazzi, perché molti ritornano dalle vacanze, quindi era giusto che dovevano passare alla radio, che li ho fatti compagnia durante queste vacanze.

0: volevo sentire il campione di là, Giulio, parla, dici qualcosa, ciao ragazzi.
1: Ciao.
0: Ok, grazie. Così va meglio, così va meglio. Arriveremo alla nostra informazione con un vecchio successo di qualche anno fa.

0: Touring 104 Notizie.
1: Blitz dei carabinieri nelle campagne di Rosarno. Scoperta in località Fabiana una piantagione di marijuana con circa 1000 piante. Tre persone sono state arrestate in flagranza di reato. L'operazione è scattata alle prime luci dell'alba nell'ambito dei controlli del territorio condotti dai carabinieri della tenenza di Rosarno, con il supporto dello squadrone Liportato Cacciatori Calabria e dell'ottavo nucleo elicotteri di Vibo Valentia. I militari hanno individuato la piantagione in una zona rurale difficilmente accessibile e, una volta raggiunta l'area, hanno sorpreso i tre soggetti mentre erano intenti a curare e coltivare le piante. La coltivazione, composta da circa 1000 piante di marijuana, è stata sequestrata. Per i tre è scattato l'arresto in flagranza con l'accusa di coltivazione e produzione abusiva di sostanze stupefacenti. L'intervento si inserisce nel più ampio dispositivo di controllo predisposto dall'arma nella piana di Gioia Tauro, con particolare attenzione al contrasto della coltivazione illecita e della produzione di droga nelle aree rurali. Al termine delle operazioni, i tre arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari su disposizione della Procura di Palmi, che coordina le indagini. Il procedimento si trova nelle fasi delle indagini preliminari. Nei confronti degli arrestati vale pertanto il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Pentidattilo cambia volto e lo fa attraverso l'arte. Nel Borgo Nuovo è stata inaugurata una nuova galleria a cielo aperto, composta da 7 grandi murales, realizzati da artisti italiani e internazionali nell'ambito del festival Tra le mani di pietra e del progetto di rigenerazione Rianimare Pentidattilo. Dal 19 al 29 agosto il Borgo ha ospitato 7 cantieri artistici, coinvolgendo creativi provenienti dall'Italia, dall'Ecuador, dal Messico e da Cuba. Le opere sono nate dal confronto con il territorio e con la sua storia, seguendo 5 temi ispirati simbolicamente alle 5 dita della mano: storia, tragedia, mediazione, natura e cultura. Un percorso che vuole trasformare le pareti del Borgo Nuovo in un racconto collettivo, fatto di memoria, identità e futuro. Per la responsabile del progetto Rianimare Pentidattilo, Laura Cirella, l'intervento ha già contribuito a creare un nuovo volto del borgo, attirando visitatori da tutta la provincia. Soddisfazione anche da parte del sindaco di Melito Portosalvo, Annunziato Anastasi, che ha sottolineato il valore delle opere nella valorizzazione dell'identità del territorio. L'amministrazione guarda già al futuro, con l'intenzione di realizzare altri murales e intervenire anche su strade e marciapiedi, con l'obiettivo di rendere Pentidattilo un luogo capace di vivere tutto l'anno. Il progetto non si ferma alla street art. La serata ha infatti lasciato spazio anche al cinema, con il Pentidattilo Film Festival e il 48 ore Pentidattilo, coinvolgendo 5 troupe nella realizzazione di altrettanti cortometraggi ispirati anche ai nuovi murales. Arte, cultura e partecipazione diventano così strumenti per rilanciare il borgo e rafforzare il legame tra Pentidattilo vecchia e nuova, in un percorso di rigenerazione destinato a proseguire nei prossimi anni. Prosegue anche a fine estate l'attività di controllo della Polizia Ferroviaria nell'ambito dell'operazione Estate Sicura 2026. Rafforzata la vigilanza nelle principali stazioni italiane e a bordo dei treni, con servizi di prevenzione e controllo coordinati nei grandi hub ferroviari e negli scali di dimensioni più contenute. L'attività ha portato a diversi arresti e denunce per truffe, furti, spaccio di droga e altri reati commessi nelle stazioni o ai suoi convogli. Tra gli interventi più rilevanti, a Milano sono state eseguite 3 misure cautelari per 6 furti ai danni delle biglietterie automatiche, con danni stimati in circa 300.000 euro. Arrestato anche un uomo che aveva rubato 21.600 euro dallo zaino di un viaggiatore a bordo di treno Italo. Controlli intensificati anche nel Lazio e in Campania, dove la Polizia Ferroviaria ha effettuato diversi arresti, anche per traffico di stupefacenti, furti, violenze sessuali e atti persecutori. L'operazione Estate Sicura prosegue dunque con l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai viaggiatori e prevenire reati negli scali ferroviari e sui treni, soprattutto in un periodo caratterizzato da un intenso movimento di passeggeri.
0: Lo sport.
2: Quando il patrono della Regina Claudio Lotito, nel giorno della presentazione ufficiale della squadra, ha parlato di 4 nuovi arrivi, la risposta della tifoseria amarante è stata immediata. Un boato e un lungo applauso hanno accompagnato l'annuncio. Era facilmente prevedibile che il mercato avrebbe portato un attaccante e un difensore, ma la società ha scelto di intervenire in maniera più ampia, andando a completare l'organico in altri 2 reparti. Una decisione che sembra rispondere anche alle indicazioni di mister Marchionni, intenzionato ad avere una rosa ancora più completa e competitiva. Il primo riguarda il difensore Marco Baldane, che ha risolto il proprio rapporto con la Scafatese proprio per volontà di vestire la maglia della Regina. Un'operazione ormai definita, con il centrale pronto a mettersi a disposizione dello staff amaranto. Avendo già disputato la prima gara di Coppa Italia, il calciatore sarà però disponibile soltanto a partire dalla terza di campionato. L'altro nome è quello di Andrea Magrassi, l'attaccante ha salutato il Milan. La Regina ha superato una concorrenza molto ampia, con diverse società anche di Serie C interessate al giocatore. Un rinforzo importante per il reparto offensivo, individuato per aumentare il peso e le alternative a disposizione del tecnico. E poi da definire il discorso portiere. La scelta dovrebbe ricadere su un estremo difensore under. Tra i profili valutati c'è quello del giovane Pisani, destinato a completare il reparto insieme ad altri portieri già presenti in rosa. Non ci sarebbe la stessa urgenza a centrocampo, ma anche questo tassello sarà inserito a breve. Il giocatore individuato è Matteo Rossetti, centrocampista classe 1998, reduce da 2 stagioni importanti con il Ravenna, già conosciuto dall'allenatore amaranto che lo ha avuto alle proprie dipendenze. La Regina dunque si prepara a completare il puzzle. Dopo le parole di Lotito, il mercato amaranto sembra pronto a regalare alla piazza i 4 innesti annunciati.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre, da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Dovunque e comunque si manifesti l'eccellenza, subito la generale mediocrità si allea e congiura per soffocarla. Arthur Schopenhauer.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.

Glam. La più bella musica super selezionata. Ho visto già delle novità che vi faremo sentire addirittura venerdì, dove ci aspetterà un po' di giorni, perché c'è cos'è che c'è? Vi do un po' di titoli, perché li ho visti qua. Tiziana sta riprendendo, siamo felicissimi. Possiamo riprendere allora dei titoli, eccoli qua. Nuovo di J-Ax, giusto? Poi chi c'è? Anna Castiglia, ve li dico tutti. Florence Road. Poi c'è Olivia Rodrigo.

in macchina con le casse da 300 watt, che c'è gente con il subwoofer. È vero, anche quelli che hanno, se ne vedono, chiedevo a Fabri se si vedono ancora all'interno delle macchine nel lunotto la manina che saluta che si comprava negli autogrill o l'asso di bastone. Era un dei Masber fantastico.

l'attrice Peggy Gou, un singolo molto divertente, devo dire, semplice ma efficace. È Woman. C'è anche Ira Star che canta. 18:22 live su Super Touring 104. Ehi ragazzi, io non ho paura del buio.

ragazzi della radio, grazie Fabio, perché lui è super attento a queste cose. Durante un concerto si è andato via l'autotune, no? E quindi non è che cantasse bene, però magari può capitare, magari non aveva voce quel giorno. Sto autotune.

Summer. Che bravo che è lui. Americano, giovanissimo, non è la prima volta che passiamo un suo singolo. Questo era My Body's Not Ready. Caso Presti, ciao da Filippo. C'è Super Gustavo, Pesciolino Blavo in regia, Andrea, oh grande Andrew. Ma Niki dov'è? Non l'ho visto oggi in radio.

0: Questa è Touring 104.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

classica canzone bellissima di questo nuovo artista che abbiamo detto ok, cioè tutto pollice in alto. Ha convinto tutti ai primi di agosto quando ci è arrivata questa canzone di Chris De Sarande. Oh ragazzi, caso lo presti, fino alle 19, radio e in TV.

novità da venerdì che è arrivato questo singolo bello di Leon Bridges, Talk It Over Baby. 13 minuti alle 19, poi sarà puntuale la nostra informazione e noi siamo quasi per arrivare al time nella puntata di oggi con ancora giustamente le canzoni che hanno fatto la colonna sonora quest'estate meravigliosa che non è finita. Anzi, ringrazio i miei aficionados di domenica di Friday Dicius.

Oggi è una bella sorpresa perché ci è venuto a trovare Fabri. Sapete che da un anno non realizziamo per il momento Smash Hits, il programma televisivo, per altri impegni ovviamente, e, però lui con Vince sono i due eroi che da tantissimi anni scalettano tutti i video che noi passiamo in TV su Smash Hits, the original. Io torno domani, domani ci sarà anche Donatella con noi. Sarò puntuale alle 17. Questa ve la ricordate, dell'87, Tears for Fears. Ciao da Filippa da Casano Pressi, stasera alle 8, Momenti Amaranto, e poi in replica alle 21 sul canale con Michele Favano.

0: During 104 Notizie.
1: Ancora un buon pomeriggio e bentrovati all'ascolto dalla redazione. In primo piano la pagina politica, nuova sfida interna. Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali, ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del Consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia, Tilio Fontana, prende le distanze e assicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
2: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni dagli incarichi ricoperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Bewater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
1: La cronaca: tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli sono stati trovati morti, raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei tre avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante. Subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno, uccidendo anche lui. Infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il movente della tragedia.
2: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo e della via Garipoli, principale collegamento tra l'autostrada 18 e la città. Minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un canadere. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
1: Andiamo all'estero. Nuove minacce dall'Iran contro gli Stati Uniti. Mohammad Reza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran, afferma che un'eventuale guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Wall Street, a Manhattan e ovunque, in qualsiasi momento. Secondo Naqdi, finora Teheran avrebbe combattuto soltanto una guerra convenzionale e non avrebbe ancora utilizzato tutte le proprie capacità. Il dirigente delle Guardie della Rivoluzione precisa però che la priorità dell'Iran resta la deterrenza, non una nuova guerra. Ha inoltre sostenuto che i siti militari danneggiati nei precedenti attacchi sarebbero stati ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
2: L'economia ha balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, il livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con l'inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre ai 1.500 euro per un nucleo con due figli.
1: In chiusura allo sport, calcio. Chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Ceballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Ceballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Turin 104. Informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
5: La Calabria, come le stagioni, ogni anno si rinnova, cresce, vive, respira e custodisce un patrimonio immenso. Ma quando arriva l'estate c'è ancora chi pensa che il fuoco possa cancellare tutto. Boschi, colline, storia. Chi prova a bruciare la Calabria non trova più un territorio solo. Trova occhi, ovunque. Mani esperte, mezzi pronti. Trova un sistema che da anni protegge il territorio. Un sistema che nel 2026 rafforzerà ancora di più la propria capacità di prevenzione e intervento. Un incendio doloso non è mai solo fuoco. È una ferita alla terra. È un attacco alla comunità. È un reato. Per questo in Calabria vale sempre una sola regola. Tolleranza zero. Se avvisti un incendio, non aspettare. Chiama subito il numero verde 800 496 496. Quando il fuoco si accende, la Calabria ti vede.
3: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Dubitate di tutto, ma non dubitate mai di voi stessi. André Gide.
3: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Su Touring 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
1: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità. Futuro.
2: Termocasa, in collaborazione con Samsung, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore ad un prezzo che di solito si applica a fine stagione. Modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il freddo è alle spalle, il sole è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il caldo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Samsung. Prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: State ascoltando

su Rim 104, Super Hit, un grande successo di adesso.

0: During 104 notizie.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione Nuova Sfida Interna. Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali, ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del Consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia, Tilio Fontana, prende le distanze, sicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione: chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
2: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni dagli incarichi coperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Bewater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
1: La cronaca: tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli sono stati trovati morti, raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei tre avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante, subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno, uccidendo anche lui, e infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il movente della tragedia.
2: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo e della via Garipoli, principale collegamento tra autostrada 18 e la città. Minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
1: Andiamo all'estero: nuove minacce dall'Iran contro gli Stati Uniti. Mohammad Reza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran, afferma che un'eventuale guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Wall Street, a Manhattan e ovunque in qualsiasi momento. Secondo Naqdi, finora Teheran avrebbe combattuto soltanto una guerra convenzionale e non avrebbe ancora utilizzato tutte le proprie capacità. Il dirigente delle Guardie della Rivoluzione precisa però che la priorità dell'Iran resta la deterrenza, non una nuova guerra. Ha inoltre sostenuto che i siti militari danneggiati nei precedenti attacchi sarebbero stati ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
2: L'economia ha balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre ai 1.500 euro per un nucleo con due figli.
1: E in chiusura allo sport, calcio, chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Zeballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4,5 milioni di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Zeballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Touring 104.

State ascoltando Touring 104. Touring 104 Classic. Un classico di sempre. Ora

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuova sfida interna. Matteo Salvini, un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali, ha costituito il comitato per la convocazione del congresso federale della Lega Nord. L'obiettivo è sottrarre la vecchia struttura al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo del leader del Carroccio. Tra i promotori c'è l'ex parlamentare Gianluca Pini, ancora componente del Consiglio federale della Lega Nord, organizzazione rimasta formalmente in vita dopo il 2017. Il presidente della Lombardia, Tilio Fontana, prende le distanze, sicura che l'iniziativa non ha nulla a che vedere con il confronto in corso tra i governatori del Nord e Salvini. Dall'entourage del segretario filtra irritazione. Chi ha rischiato di uccidere la Lega ora si rifà vivo in cerca di una poltrona.
2: Mario Calabresi sarebbe pronto a scendere in campo per la corsa a Palazzo Marino. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera e dall'Huffington Post, il giornalista si preparerebbe a ufficializzare la propria candidatura a sindaco di Milano. Calabresi avrebbe già comunicato ai colleghi le dimissioni dagli incarichi coperti in Cora Media. Lascia il ruolo di direttore editoriale e quello di presidente del consiglio di amministrazione di Bewater Content, il gruppo che comprende Cora e Will Media. Attesa ora per l'annuncio ufficiale per capire quale schieramento sosterrà la candidatura.
1: La cronaca: tragedia ad Apice nel Beneventano. Tre fratelli sono stati trovati morti, raggiunti da colpi d'arma da fuoco all'interno del ristorante hotel Licciardi, noto locale della zona gestito dalla famiglia. Secondo una prima ricostruzione, uno dei tre avrebbe prima sparato contro un fratello all'interno del ristorante. Subito dopo avrebbe raggiunto l'altro all'esterno, uccidendo anche lui. Infine si sarebbe tolto la vita con la stessa pistola. Sul posto i carabinieri del comando provinciale di Benevento. Le indagini sono coordinate dalla procura e dovranno chiarire il momento della tragedia.
2: Paura a Taormina per un vasto incendio scoppiato in contrada Zappulla. Le fiamme si sono propagate rapidamente, arrivando nelle vicinanze di una casa di riposo e della via Garipoli, principale collegamento tra autostrada 18 e la città. Minacciate anche diverse abitazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un elicottero, mentre è stato richiesto anche l'intervento di un Canadair. Il sindaco descrive una situazione tragica e ipotizza una possibile origine dolosa del rogo. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.
1: Andiamo all'estero. Nuove minacce dall'Iran contro gli Stati Uniti. Mohammad Reza Naqdi, consigliere del comandante dei Pasdaran, afferma che un'eventuale guerra asimmetrica potrebbe arrivare a Wall Street, a Manhattan e ovunque in qualsiasi momento. Secondo Naqdi, finora Teheran avrebbe combattuto soltanto una guerra convenzionale e non avrebbe ancora utilizzato tutte le proprie capacità. Il dirigente delle Guardie della Rivoluzione precisa però che la priorità dell'Iran resta la deterrenza, non una nuova guerra. Ha inoltre sostenuto che i siti militari danneggiati nei precedenti attacchi sarebbero stati ricostruiti in località più sicure con tecnologie più moderne.
2: L'economia ha balzo dell'inflazione in Italia. Secondo la stima preliminare dell'Istat, ad agosto il tasso annuo sale al 3,3%, livello più alto dal settembre del 2023, a pesare soprattutto l'aumento dei prezzi dei beni energetici ancora condizionati dalle tensioni internazionali. Le associazioni dei consumatori lanciano l'allarme sui bilanci familiari. Secondo le loro stime, con l'inflazione al 3,3%, l'aumento della spesa può superare i 1.000 euro annui per una famiglia tipo e arrivare oltre i 1.500 euro per un nucleo con due figli.
1: E in chiusura allo sport, calcio, chiudiamo con il calciomercato. Il Monza è vicino all'acquisto di Ezequiel Ceballos dal Boca Juniors. L'accordo per l'attaccante argentino sarebbe stato raggiunto sulla base di circa 4 milioni e mezzo di euro. Il club argentino manterrebbe inoltre il 40% sulla futura rivendita del giocatore. Ceballos era stato seguito anche da Napoli e Parma. L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve. È tutto per il momento. Grazie per l'ascolto. A dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: State ascoltando Touring 104. Questa è Touring 104.

Sono le 21.34, buonasera, ben ritrovati e ben sintonizzati naturalmente su una delle tante frequenze di Radio Touring 104. Siamo ritornati, abbiamo lasciato, ci siamo o perlomeno separati con il gran caldo e siamo ritornati ancora con il gran caldo, quello ormai ci ha accompagnato tutta l'estate, ma dal primo di settembre, come avevamo promesso, 80 voglia di 70 è ritornato per trascorrere insieme i due appuntamenti settimanali, quelli del martedì e quelli del giovedì, dedicati alla musica degli anni 80, alla musica insomma che ha accompagnato la nostra vita, che noi che siamo in là negli anni, ma anche con soddisfare anche i gusti della generazione Z, dei ragazzi che non hanno vissuto appieno quel periodo ma che certamente apprezzano questo genere musicale. Abbiamo voluto iniziare con la grande Gloria Gaynor, 1984, un artista anche questa ormai non più giovanissima, ma comunque una regina della disco music, che allora in quegli anni insomma ebbe successo, un successo dietro l'altro, e questa I Am What I Am è una dei tanti che spesso e volentieri apre le mie trasmissioni, quindi ho voluto un po' riprendere per ricordarvi appunto 80 voglia di 70, Angelo Cristiano, ricordarvi anche la nostra linea telefonica per chi volesse partecipare ed arricchire il nostro palinsesto, lo 0965 58704. Sono le 21.35, stare insieme sino alle ore 23.

1985, il grande Lionel Richie, grandissimo successo con All Night Long, quando decise insomma di separarsi dalla formazione degli Earth, Wind & Fire, con i quali comunque è rimasto in ottimi rapporti. L'avete sentita la notizia proprio di questi giorni. Sabato scorso, durante un concerto a St. Louis, si sentì male proprio mentre stava cantando questa canzone All Night Long, chiese uno sgabello e poi ha dovuto interrompere il concerto ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Non è la prima volta che succede un malessere, che gli succede un malessere sul palco mentre canta. Anche l'anno scorso ebbe lo stesso problema durante un'altra tappa, questa volta a St. Paul in Minnesota, e con gli Earth, Wind & Fire, dove si sentì male anche lì ebbe il ricovero. Quindi molta attenzione, il concerto giustamente è stato interrotto e facciamo gli auguri al grande Lionel Richie di riprendersi al più presto, e naturalmente andiamo piano perché comunque gli anni passano un po' per tutti. Andiamo a ricordare questa volta una grande Dolly Parton con il Maneskin. Buon ascolto e buona permanenza sotto il 104.

abbiamo riconosciuto la voce della grande Dolly Parton, che ci ha lasciato proprio qualche settimana fa, con la voce dei Maneskin di Damiano. Insieme nel 2023 riproposero questa canzone, appunto Jolene, un grandissimo successo del 1973 della grande Dolly Parton, questa cantante stile western, se volete, ma una che ha saputo muoversi bene anche con diversi generi musicali. E per chi non lo sapesse, insomma, la canzone è quella che divenne nel 92 è proposta come cover da Whitney Houston, la canzone bellissima che We Will Always Love You, era una canzone appunto della grande Dolly Parton che propose nel 1974 ed ebbe un grandissimo successo. Poi comunque la personalità di questa donna scomparsa proprio poco fa, la settimana scorsa, insomma all'età di 80 anni, dicevo, una personalità forte, perché dovete sapere che la canzone quella che poi portò a successo Whitney Houston, ma che era una cover, quindi una canzone proprio sua di Dolly Parton, riuscì a dire di no proprio al grande impresario di Elvis, perché questa, la canzone doveva essere cantata e riproposta al grande Elvis, che allora insomma padroneggiava ovunque e dovunque, e quindi si portava avanti e si cercava di portare avanti proprio il grande Elvis. Però lei disse no, la canto io, devo dire con successo. E poi insomma nel 92 la grande affermazione di Whitney Houston. Dolly Parton ci ha lasciato, è vero, ma ha lasciato un ricordo indelebile, perché comunque è riconoscibilissima, è una bella donna, le parrucche sue famose, ma anche la personalità con la quale è riuscita a muoversi in lungo e largo, avendo a che fare con tutti i grandi e meno grandi, e devo dire imponendosi, perché comunque la sua musica è quella che ancora oggi, a distanza di tantissimo tempo, è una canzone, è un genere che piace, e che piace molto, il genere country, ma non solo, perché come abbiamo detto prima anche il soul e il blues, perché comunque Dolly Parton è stata veramente formidabile. 21:45, Touring 104, Angelo Cristiano sino alle ore 23 con 80 voglie di 70 in questo primo di settembre, martedì.

1982, il grande Marvin Gaye, formidabile, Sexual Healing, la canzone che allora ebbe un grandissimo successo. Poi, ahimè, a distanza di qualche anno, nel 1984, a causa di un litigio familiare, il padre gli sparò e lo uccise all'età di 44 anni. Marvin Gaye, un personaggio, un produttore, un arrangiatore importantissimo, perché comunque è riuscito anche a dare il suo contributo per tanti artisti che in quel periodo, insomma, gravitavano nel mondo della musica soul, della musica R&B, e lui era lì presente. Poi la tragica fine che tutti conosciamo. Prima di Marvin Gaye abbiamo ascoltato la Cool and the Gang, altra formazione statunitense del genere funky e del genere disco, del 1964. Pensate da quanto tempo stanno insieme. Ormai dei fratelli Bell soltanto uno ne è rimasto in vita, perché gli altri, ahimè, purtroppo sono scomparsi, però ancora portano in giro, infatti hanno, stavo guardando proprio in questo momento degli eventi e i concerti, non qui da noi ma nelle Americhe, e portano in giro la loro grande musica, devo dire con grande apprezzamento, perché comunque sono tutti i concerti sold out, quindi ancora una volta si conferma a distanza di 62 anni che la formazione, quando vale, insomma, la musica. È vero che c'è l'alternanza dei vari artisti, perché comunque alla fine, insomma, gli anni passano un po' per tutti. Dal 64 soltanto uno dei fratelli Bell, cioè il bassista, però il resto validi musicisti, gruppo abbastanza numeroso, ma devo dire con grande senso di appartenenza e di competenza, perché comunque non poteva essere diversamente. Avevo detto che Lionel Richie era degli Earth, Wind & Fire, pardon, mi avete giustamente corretto, mi è arrivato un messaggio, e infatti era leader indiscusso dei Commodore, che, come giusto che sia, bisogna ricordarlo. Poi decise, insomma, di intraprendere una carriera da solista con All Night Long, il suo primo grande successo. Però vogliamo ricordare i Commodores con un successo del 1982 dal titolo Night Shift, alle 21:55 da Turin 104 con Angelo Cristiano, vi ricordo, sino alle ore 23.

È anche Commodore, naturalmente, una formazione anche questa degli anni 60, a fine anni 60, 68 precisamente, formazione americana del genere blues, disco, quindi la formazione ormai così va sciogliendosi, però è anche vero che resistono. Del 68 è rimasto solo William King, c'era il componente fino all'82 anche il grande Lionel Richie che abbiamo ascoltato all'inizio della nostra programmazione di oggi, ma la formazione ancora suona, quindi grandi concerti anche per loro. Poi abbiamo sentito anche lo stile molto particolare, piacevole da ascoltare, sul stile funky che ha caratterizzato un periodo, ma ancora oggi è ancora un genere che piace molto. Sono le 22.01, salutiamo gli amici che ci ascoltano per mezzo della modulazione di frequenza, quindi coloro che si trovano in macchina in questo momento e che sono in giro, magari staranno passeggiando, e a noi fa piacere accompagnarli con la nostra musica, in particolare nella piana di Gioia Tauro, 103.8 104.4, e grazie per averci preferito anche questa sera. Poi durante il corso della trasmissione ricorderemo anche le altre frequenze, e naturalmente ricordare coloro che ci ascoltano in streaming, coloro che hanno scelto progettotouring.it oppure con la nostra applicazione, quella facilmente scaricabile e gratuita, quindi per quei pochi ancora che non l'abbiano fatto, scaricatela, perché ci ascolterete in qualsiasi punto del mondo voi vi troviate. 22.01, Angelo Cristiano, sino alle ore 23.

1972, il grande Stevie Wonder con You Are the Sunshine of My Life, una gran bella canzone d'amore che significa tu sei la luce della mia vita, insomma in poche parole, traducendo letteralmente il titolo. Ma devo dire comunque un'interpretazione tra le più belle secondo me di Stevie Wonder, anche perché questa canzone avete sentito all'inizio, ecco, la sentite già in sottofondo, prima della voce principale, appunto quella di Stevie Wonder, c'è la voce di due coristi, Stevie, che si chiamano, ricordiamoli, James Gilstrap e Lenny Groves, giusto ricordarli perché comunque hanno anticipato la voce principale, quella di Stevie Wonder, devo dire alla grande. Poi la canzone, insomma, è il grandissimo successo che ottenne in tutto il mondo. Un saluto agli amici che ci ascoltano da Messina, che sono perfettamente sintonizzati su una delle tante frequenze, e coloro che, insomma, che si trovano in macchina, che si spostano da una parte all'altra della città, 103.3 e 104.4. Vorrei anche ricordare, visto che la nostra Chiara ha scritto sul gruppo per quanto riguarda le feste mariane qui a Reggio Calabria, sapete chi verrà a proporre la loro musica? Benji e Fede, poi Sal Da Vinci, Giusy Ferreri e Manarino. Tutto sommato, insomma, per chi ama questo genere musicale, la musica italiana, la musica abbastanza orecchiabile e piacevole, se volete anche, e quindi Giusy Ferreri, Sal Da Vinci, Benji e Fede e Manarino saranno qui per le feste mariane, quindi ricordatevi questo appuntamento.

Gruppo musicale statunitense, più che altro vocale, ma devo dire del genere soul, del genere R&B degli anni 60. La canzone My Girl è una canzone di grande successo. La versione che abbiamo ascoltato invece è una canzone, un tributo registrato molto tempo dopo. Però The Temptations, la formazione dei Temptations, devo dire, in quegli anni ebbe grandissimo successo. Grazie anche a chi ha prodotto e ha scritto queste canzoni importanti. Perché dovete pensare che My Girl, poi, è una delle canzoni più coverizzate da artisti importanti. Ne ho citato alcuni, cito il grande Phil Collins, i Rolling Stone, Michael Bolton, ma tantissimi altri, e ne hanno fatto una loro versione, ma quella originale, quella dei Temptations, credo che sia la canzone più bella e più apprezzata, scritta e prodotta dal grande Smokey Robbins, che era il secondo della Motown, casa discografica statunitense importantissima in quegli anni. Continuiamo con la musica. 22.09, Touring 104, Angelo Cristiano, 80 voglie di 70.

ed era l'anno 1985. Loro sono i Doubles, così si chiamavano, una formazione insomma che durò un breve periodo, dall'81 all'87 credo, perché nell'85 ebbero un grandissimo successo proprio con questo The Captain of the Heart, una canzone d'amore, e insomma dove l'amore è rivolto verso un'altra persona, definita il capitano del suo cuore. Questo lo dice una ragazza, ma comunque è questo il genere. Anche un po' il suono del piano, del sax, e questo stile un po' soul, anche che ha di jazz, ha reso veramente particolare questa canzone, che ebbe un grandissimo successo allora negli anni 80. Continuiamo con la musica, rimaniamo in quel periodo andando a ricordare questa volta un altro artista. Lui si chiama Paul Young, è inglese, sta girando il Regno Unito con i suoi concerti, e

Il grande Paul Young, che ancora continua giustamente a farsi sentire, il suo genere soul, anche con questa voce sua particolare che accarezza un po' la melodia del romantico, perché in effetti dà questa impressione. Anche ricordo i video di quando era più giovane, sempre questo aspetto di innamorato e di molto vago, devo dire, anche perché comunque mai un sorriso, ma con la sua inseparabile chitarra, però riusciva a trasmettere quel senso di pacatezza che non esternava in alcun modo, però riusciva, perché riusciva a leggere tra le righe questo suo aspetto romantico, questo suo aspetto se volete innamorato. Ahimè, purtroppo ha perso la moglie proprio una decina di anni fa, ma comunque è sempre un uomo che porta in giro il tour acustico, perché comunque spesso con la sua chitarra, raccontando quelli che sono stati i suoi successi di una volta, ma anche aneddoti della sua carriera. E quindi tra gli aneddoti ci sono anche questi aspetti amorosi di cui lui effettivamente riesce a far partecipi anche tutti coloro che, insomma, che vanno ad ascoltarlo, perché comunque è un artista che piace molto, anche se non più giovanissimo, come dicevamo prima. Insomma, sono artisti questi degli anni 80 che bene o male erano già grandicelli quando ero piccolino. Io sono negli Anta da ormai da tantissimo tempo, e quindi ricordo con molta gratitudine, con molto senso di appartenenza, perché comunque poi alla fine se oggi possiamo dire questo, anche la musica ha arricchito la nostra vita, perché comunque la musica ci ha accompagnato nei momenti belli, nei momenti meno belli, e nella musica ci siamo rifugiati, perlomeno io mi sono rifugiato molte volte con l'ascolto, ma anche con la radio se volete, perché comunque per me è un momento di rilassatezza assoluta, perché riesco effettivamente a ritrovare quell'equilibrio che tante volte magari gli impegni lavorativi e familiari ti portano un po', ti sballano. Ma comunque rientriamo un po' nella musica. London Beat, buon ascolto e buona permanenza su Turin 104.

buona serata agli amici che ci ascoltano dalla Locride, dalla fascia ionica 87.9, 101.1, 104.6. Grazie per averci preferito anche in questo martedì, primo di settembre 2026. Angelo Cristiano, tanta voglia di 70. Lui è il grande George Benson, chitarrista internazionale, voce bella, particolare, e la sua mitica Ibanez, la chitarra che lo sta accompagnando in questa lunghissima carriera, iniziata nel 1900.

1964, un grandissimo successo, e questo del 1982 dal titolo Give Me the Night, il genere soul, il genere jazz, il funky, insomma grandi riconoscimenti, grandi apprezzamenti per questo artista che ancora oggi abbiamo voluto ricordare perché completamente merita tutto il nostro apprezzamento. E allora continuiamo con la musica ancora internazionale, ma vi ricordo poi tra poco, nella terza ed ultima parte, la musica italiana, quella di qualche anno fa, perché comunque è giusto ricordare anche quella importantissima, perché comunque grazie a quella siamo riusciti ad arrivare dove siamo arrivati, perché comunque la musica, come dicevo prima, è un pezzo importante della nostra vita. Broski Beat, Small

Questo era il trio britannico abbastanza conosciuto in quel periodo dei Bronski Beat, la canzone Small Town Boy, una canzone di identificazione e di rivendicazione del mondo gay, perché comunque loro hanno raccontato quelle che erano le difficoltà in quel periodo, insomma, nell'Inghilterra, nonostante fosse molto più aperta rispetto ad altri stati, però le difficoltà di chi aveva un orientamento diverso rispetto a quelli che erano gli standard. Oggi fortunatamente non è più così, perché ognuno è libero di fare e di amare, insomma, chi vuole, come giusto d'altronde che sia. Della formazione l'unico vivente è Jimmy Somerville, che vi ricordate, allora lasciò nell'85 i Bronski Beat, fondò i The Commoners, ve li ricordate, altra formazione che poi anche in quel caso lasciò e si dedicò all'attività di solista. Poi gli altri due, Bronski Beat, anzi Steve Bronski, si chiama così, no, Bronski, Steve Bronski, il fondatore, che poi ha dato il nome anche della prima parte del nome alla formazione, è morto nel 2021, e l'altro anche Larry Stelcheck, e anche lui nel 2016. Insomma, la formazione è ormai conclusa, però ne abbiamo voluto ricordare proprio con questo grandissimo successo dal titolo Small Town Boy, e per ricordare anche quella che è una situazione giusto ricordare, perché comunque alla fine amare vuol dire amare a aprirsi proprio nel senso della parola e non etichettarsi, e quindi cerchiamo, insomma, di avere un po' una mentalità più aperta, come giusto d'altronde che sia. Fortunatamente le cose stanno cambiando, perché le nuove generazioni, insomma, si vede in giro, insomma, più libertà da questo punto di vista. L'importante è farlo nella maniera più corretta, senza esagerare, questo è ovvio. 22:34, Tears for Fears con Everybody Wants to Rule the World, dopodiché passeremo alla musica italiana, la musica di casa nostra, sino alle ore 23, per concludere l'appuntamento di questo martedì 1 di settembre 2023.

Eppure sono passati 28 anni dalla sua morte, dal grande Lucio Battisti, però non sembrano così tanti, anche perché è sempre presente. Abbiamo la fortuna di riprendere e rispolverare quelli che sono stati i suoi grandi successi, sono infiniti. E io ho scelto oggi il primo che mi è capitato, ed è capitato bene, perché comunque Il Nastro Rosa è del 1980, scritto da Mogol, Giulio Rapetti, la musica invece del grande Lucio Dalla, del grande Lucio Battisti, e devo dire che la grande amicizia con Mogol, poi conclusa da lì a poco con i 90 anni del grande Giulio Rapetti, proprio ripiangeva questo mancato ritorno che doveva avvenire almeno 30 anni fa, ma non è avvenuto. E i 90 anni festeggiati da poco, ad agosto, il 17 di agosto credo che fosse il giorno dei 90 del grande Mogol, e raccontava proprio questa sua storia, questa grande amicizia. Devo dire che ha fatto la fortuna dell'uno e dell'altro, e quindi oggi l'abbiamo voluto ricordare per andare nel rush finale con la musica italiana, la musica di casa nostra. Andiamo a ricordare questa volta anche un'altra grande canzone, questa molto più recente, del 1996-97, è il grande Angelo Branduardi con L'apprendista stregone. Buon ascolto e buona permanenza sotto l'incentro 104.

non riuscire a sciogliere i propri dubbi, mi direi di sì o mi direi di no? Una bella canzone scritta dal grande Giorgio Faletti, certamente lo ricordiamo perché è scrittore, perché è attore, ma soprattutto anche come comico e cabarettista, ma anche cantante, perché ha partecipato anche a un'edizione del Festival di Sanremo. È scomparso nel 2014 purtroppo per una grave malattia, però un Faletti che ha scritto una delle canzoni a mio parere più belle, perché comunque la voce poi di Angelo Brarduardi arricchisce e rende più incognito, se volete, anche il significato del testo stesso, perché comunque è solo Angelo Brarduardi poteva cantare questa canzone, L'apprendista stregone, perché comunque è questo dubbio, l'attesa, il controllo del destino, quindi il sapere, il cercare di governare e di capire la propria vita e poi cadere nel dubbio e quindi affrontare quelle che sono le incertezze. Con questo mi direi di sì e mi direi di no, appunto come ripete il grande Angelo Brarduardi. 20:51 in questo momento, Fabrizio De André con Acumba.

Cumba, la colomba, cantata interamente in genovese, quindi difficilissimo da capire, con il suo amico Ivano Fossati. Il dialogo, insomma, la canzone poi spiega questo dialogo tra un ragazzo e il papà della sua ragazza, il quale padre non vuole cedere e concedere la mano della propria figlia, nonostante le promesse da parte del ragazzo. Poi alla fine la canzone racconta che effettivamente questo ragazzo non trattò bene la cumba, la colomba, la ragazza, insomma, trattandola male. Però racconta un po' la storia di questo ritorno, un po' come era agli antichi, in quando prima di uscire con una ragazza dovevi chiedere il permesso ai familiari, al papà soprattutto della ragazza, e uscire accompagnato magari da un fratello, da un cugino, da un nipote o dalla mamma stessa, se volete, perché comunque i tempi erano quelli. E questa è una canzone molto bella, molto molto molto molto particolare, in dialetto genovese. Magari è tra le meno conosciute, se volete, del vastissimo repertorio di Faber, però ogni tanto è giusto riprenderli. E recentemente, insomma, la notizia di queste nipoti, le figlie di Cristiano De André, Alice in modo particolare, che fa l'attrice, e che si scagliò contro Dori Ghezzi e anche contro Salvini, quando Salvini, insomma, comparve in un video ospite di un concerto dedicato al nonno, e giustamente lei, conoscendo i valori di suo nonno, opposti a quelli di Salvini, insomma, l'ha fatto presente, nonostante, voglio dire, Dori Ghezzi cercava, insomma, di apparire acconsenziente alla presenza di Salvini, perché comunque l'aveva invitato, e Salvini comunque sappiamo che è un grande estimatore del grande De André, però a livello politico ovviamente è l'opposto di Cristiano De André. E qui la nipote, devo dire, caratterialmente deve essere una tosta, Alice De André, giovanissima, poi, se volete, 27 anni, quindi una ragazza veramente che la saluta. Siamo arrivati alla fine per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Grazie come sempre per il vostro ascolto. Abbiamo ripreso a risentirci. Ci risentiremo dopodomani, giovedì, sempre dalle 21.30 sino alle ore 23. E per il momento vi lascio con la formazione del Banco del Mutuo Soccorso, con un grande successo di qualche anno fa dal titolo Moby Dick. Buonanotte e buona permanenza su Turin 104. Alla prossima, da Angelo Cristiano con 80 Voglia di 70.

State ascoltando Touring 104. Salamanca.